0: e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media production.
3: Sunshine!

It's how wonderful life is.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia.
4: Alleluia.
3: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi.
2: per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati. Oggi c'è mancato poco che magari non ci si poteva sentire perché c'è stato un blackout dell'ultima ora. Bisogna stare attenti con i blackout, mamma mia. Vabbè, speriamo che tutto proceda bene, che non ci siano intoppi, che non spariamo improvvisamente per colpa di blackout elettrici di rete e altre cose. Va bene, tutto a posto, dai. Allora, Graziano D'Andrea in vostra compagnia, 10 minuti dopo le ore 7. Buongiorno, buon mercoledì 20 maggio 2026. Siamo arrivati al 140esimo giorno dell'anno, siamo nella 21esima settimana. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena, sacerdote. Il sole è sorto alle 5.46 e tramonta alle 20.27. La luna è crescente ed è illuminata al 10.2%. Il proverbio di oggi, allora, anno nevoso, anno fruttuoso, rifacendosi al proverbio sotto la neve pane, sotto l'acqua fame. Questo adagio, di origine contadina, ovviamente racconta quanto sia importante in inverno uno strato di neve che, ricoprendo la terra, ne protegga il seminato, conservando il giusto grado di umidità, in luogo della pioggia che asporta il terreno, distruggendo le colture e, peggio ancora, con le temperature più rigide, ghiaccia, bruciando radici e sementi. Quindi c'è una logica, ovviamente. Voglio salutare come sempre tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Vi auguro ovviamente una buona colazione, un buon inizio di giornata, lo sarà sicuramente, in compagnia del Morning Show. Notizie, appuntamenti e poi, fra le varie cose, anche tanta buona musica, il che non guasta. Iniziamo subito. Yo Wildest Dreams, The Moody Blues, tanto per gradire. Buongiorno e buon proseguimento insieme a noi.

Sveglia, sveglia, sveglia, diamoci una mossa, la giornata è iniziata benissimo ovviamente, però i minuti passano, i secondi pure, e allora andiamo velocemente anche a proseguire, perché ora arriveremo ai fatti del giorno nella

0: Sono le 7 e 16 minuti.
1: Vediamo cosa è successo esattamente nella storia del 20 di maggio. Andiamo al 20 maggio 325. Con l'intento di sedare le dispute tra i cristiani, prende il via il concilio di Nicea, convocato dall'imperatore romano Costantino I. 1506, a Valladolid in Spagna, in seguito ad un attacco cardiaco, muore il navigatore genovese Cristoforo Colombo. 1867, la regina Vittoria del Regno Unito posa a Londra la prima pietra per la costruzione della Royal Albert Hall, la sala concerti ideata dal marito Alberto di Sassonia Coburgo, scomparso 42enne sei anni prima. 1873, Levi Strauss e Jacob Davis ottengono il brevetto per un modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche alla base della bottonatura. Nascono esattamente in quel giorno, in questo giorno, il 20 maggio del 1873, i Blue Jeans. 1882, prende vita a Vienna il progetto di triplice alleanza che lega Germania, Austria, Ungheria e Italia. L'accordo di reciprocità sottoscritto dai rappresentanti dei tre paesi mira anche a rallentare l'espansione francese sul territorio africano. 1927, alle 7:52 di questo giorno, Charles Lindbergh decolla dal Roosevelt Field di New York con l'aereo Spirito di St. Louis in direzione di Parigi, il primo tentativo di trasvolata dell'Atlantico. 1930, cerimonia inaugurale a Milano per il planetario donato alla città da Ulrico Hoepli. 1940, convertendo una serie di vecchie caserme dell'esercito polacco, viene costruito in Polonia il campo nazista di concentramento e di lavoro di Auschwitz. 1957, al Quirinale si tiene alle 18 la cerimonia del giuramento per il governo guidato da Adone Zoli. 1960, il film La dolce vita di Federico Fellini, interpretato da Anita Ekberg e Marcello Mastroianni, vince la Palma d'Oro al Festival del Cinema di Cannes. 1962, debutta in televisione Il processo alla tappa, trasmissione dibattito sul Giro d'Italia di ciclismo, ideata e condotta da Sergio Zavoli. 1966, giornata conclusiva del Festival del Cinema di Cannes, la giuria che in questa edizione è presieduta dall'attrice Sophia Loren assegna la Palma d'Oro per il miglior film a Signore e Signori di Pietro Germi. 1967, la BBC bandisce l'emissione del brano Day in the Life dei Beatles. Secondo l'ente radiotelevisivo britannico, il brano promuove un atteggiamento permissivo nei confronti dell'assunzione di droga. 1970, l'Italia vara lo Statuto dei Lavoratori. La legge numero 300 contiene le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Un po' di pausa musicale e poi la seconda parte della nostra storia di oggi, di questo 20 di maggio. A proposito di Beatles, eccoli qui, 8 Days a Week.

Sono le 7:22, continuiamo con il nostro morning show e torniamo alla storia di questo 20 maggio. In particolare 20 maggio 1973, un grave incidente al Gran Premio delle Nazioni di motociclismo a Monza causa la morte dei campioni Renzo Pasolini e del finlandese Jarno Saarinen. 1974, la Corte d'Assise d'Appello di Genova concede la libertà provvisoria ai membri della banda 22 ottobre. La richiesta era stata formulata dalle Brigate Rosse come riscatto per la liberazione del pubblico ministero Mario Sossi, rapito il 18 di aprile. 1975, a Lisbona viene chiuso il quotidiano Repubblica dopo che il direttore era stato sequestrato dai lavoratori del giornale. Sulla vicenda si pronuncerà il Tribunale Speciale per la Stampa. 1979, al via il primo tour di una pop star occidentale in Unione Sovietica e quello di Elton John, arrivato a Leningrado dove terrà concerti dal giorno dopo fino al 24 maggio prima di trasferirsi a Mosca per altri 4 concerti. 1980, alle urne i cittadini del Quebec si esprimono contro la separazione dal Canada con il 59,5% dei voti. E nel 1980, in questo giorno, viene fondata a Roma la Lega per l'Ambiente, il movimento che raccoglie i frutti dei primi nuclei ecologisti e di antinuclearisti per evidenziare la salvaguardia dell'ambiente pur nell'ambito delle necessità dei cittadini, con il motto pensare globalmente, agire localmente. 1984, in occasione del Festival del Cinema di Cannes, debutta il film C'era una volta in America di Sergio Leone. 1989, il governo cinese istituisce la legge marziale per fronteggiare la protesta in atto in piazza Tiananmen a Pechino, in cui sono impegnati a manifestare migliaia di studenti. 1989, a seguito degli accordi per l'indipendenza della Namibia, il Sudafrica inizia le operazioni di ritiro dei propri soldati dal paese. 1990, sconforto per le prime immagini trasmesse dal telescopio spaziale Hubble, messo in orbita il 24 aprile scorso. Le sue immagini sono sfocate e distorte per un problema ottico non risolvibile a distanza. 1999, in un attentato viene ucciso Massimo D'Antona, insegnante di diritto del lavoro all'Università della Sapienza a Roma e consulente della CGIL. L'azione viene rivendicata dalle Brigate Rosse, che hanno colpito a morte il professore in via Salari a Roma, vicino al suo studio. Nel 2001 il film di Nanni Moretti, La stanza del figlio, vince la Palma d'Oro di miglior film dell'anno alla 54esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Nel 2001 muore 81enne nella sua casa di Roma il cantante e musicista napoletano Renato Carosone. Nel 2007 l'imbarcazione italiana Luna Rossa batte per la quinta volta gli americani di BMW Oracle e passa alla finale dell'America's Cup di vela. La regata si svolgerà il 1° di giugno. Nel 2012, alle 4:03 del mattino, un forte terremoto scuote l'Emilia Romagna con gravissimi danni. Il sisma di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, durato 20 secondi, viene avvertito in gran parte dell'Italia del nord e del centro ed è seguito da altre scosse di magnitudo 5 e magnitudo 4. Si conclude così la storia di questo 20 maggio. Continuiamo con Drop Dead di Olivia Rodrigo. Buongiorno, questo è il Morning Show.

Ed è giunto il momento di andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che oggi compiono gli anni. Buon compleanno in questo 20 di maggio. Auguri, auguri, auguri. E oggi sono nati anche Honoré de Balzac, scrittore, Émile Berliner, inventore del grammofono e del microfono. Pensa, non, senza di lui qui io oggi non potevo entrare nelle vostre case per parlarvi con questo nostro appuntamento del Morning Show. James Stewart, grande attore, 2 volte premio Oscar, lo ricordiamo nel Glenn Miller Story, Anatomia di un delitto, ma poi film con Hitchcock, grande, grande, grande. È un mio concittadino, Nereo Rocco, calciatore e allenatore. Trebisonda Ondina Valla, atleta, prima donna italiana a vincere un oro olimpico a Berlino nel 1936. Adriano De Zan, come non ricordarlo, giornalista, conduttore radio, TV. Albano Carrisi, cantante, auguri. Joe Cocker, cantante. Cher, anche lei, cantante e attrice. Oscar per Stregata dalla Luna. Giuliano Pisapia, avvocato, politico, sindaco di Milano dal 2011 al 2016. Harry De Luca, scrittore e poeta. Ferruccio De Bortoli, giornalista. Diego Battantuono, attore eccezionale, veramente. E poi ancora Massimo Cotto, giornalista e conduttore radiofonico. Gabriele Muccino, regista. Morena Zapparoli, conduttrice TV. Andrea Berton, chef e imprenditore. Ed ancora Busta Rhymes, rapper. Ma non finisce qui, Eleonora Benfatto, modella, conduttrice TV, Miss Italia 1989. E poi Francesca Bielli, doppiatrice e attrice, Alessia Piovan, modella e attrice, e Maria Chiara Giannetta, attrice. La ricordiamo in Don Matteo e bentornato, presidente. Auguri, auguri, auguri a tutti.

Giunto il momento dunque anche dell'oroscopo e andiamo subito con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, giornata dinamica e ricca di stimoli. Sul lavoro servirà pazienza per evitare discussioni inutili. In amore una sorpresa potrebbe riportare entusiasmo. Toro, il cielo favorisce i rapporti personali e le questioni pratiche. Buon momento questo per chiarire un malinteso. Attenzione soltanto alla stanchezza serale. Gemelli, avrete voglia di movimento e novità, una telefonata, un incontro inatteso potrebbero cambiare l'umore della giornata, bene gli affari e i contatti. Cancro, la sensibilità sarà accentuata e vi porterà a riflettere molto su questioni personali. In famiglia servirà diplomazia, possibili buone notizie sul fronte economico. Leone, energia in crescita e desiderio di protagonismo. Sul lavoro potreste ottenere un riconoscimento atteso da tempo. In amore evitate inutili gelosie. Vergine, giornata favorevole per organizzare impegni e risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Una persona a voi vicina potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Fra poco avremo gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Rimanete con noi, ovviamente la musica continua e magari la colazione pure. Morning Show.

0: Adriana.
1: È il momento della seconda parte, ovviamente, di questo nostro appuntamento con l'oroscopo, ovviamente con gli altri sei segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, clima positivo nei rapporti sociali e nelle amicizie, per cui sarà molto più facile trovare accordi e mediazioni. Nelle ore serali, spazio relax e agli affetti. Scorpione, qualche tensione potrebbe nascere sul lavoro a causa di questioni economiche. Cercate di non reagire impulsivamente. In amore servono parole sincere. Sagittario, avrete voglia di evasione e nuove esperienze. Favorite in questo periodo i viaggi, anche brevi, e i contatti con persone lontane. La fortuna sarà dalla vostra nei piccoli progetti. Capricorno, momento utile per concentrarsi sugli obiettivi concreti. La determinazione non vi mancherà, ma sarà importante non trascurare la vita privata. Acquario, creatività e intuizione vi accompagneranno per tutta la giornata. Possibili novità interessanti nel lavoro oppure nello studio. Torna la serenità in campo sentimentale. Chiudiamo con i pesci. Le emozioni saranno oggi intense, ma anche positive. Una giornata adatta per dedicarsi agli affetti e alle passioni personali, bene anche la forma fisica. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro oroscopo, ma abbiamo ancora tante altre cose interessanti da raccontare, quindi l'invito è quello di rimanere insieme a noi. Continuiamo con Rocco Hunt.

Puntuali, eccoci al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Sfogliamoli insieme, le prime pagine, i titoli principali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Flottiglia, spari e arresti in mare. Difesa, il caso della mozione di maggioranza. Rivedere le spese NATO al 5% del PIL. Poi il dietro front. Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente. L'intervento Italia-India, il nostro legame strategico per il futuro, di Giorgia Meloni e Narendra Modi. La Repubblica, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro deputato dei 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. Spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presente poi ritira mozione sulla revisione del 5%, un reportage, il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo. La Stampa di Torino, tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta, Putin in ginocchio da Xi Jinping. Il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Cittadinanza agli egiziani, eroi, Tajani sfida Salvini. Il Fatto Quotidiano, Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani, 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, gli si è ristretto il riarmo. Il resto del Carlino, Modena non è terrorismo, ma El Khoudry voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante, l'infermiera soccorritrice, così ho aiutato una donna, la donna amputata. Vannacci Salvini, sfida sulle polemiche dopo l'attentato, Ravetto si schiera con il generale. Israele spari contro la flottiglia, deputato tra i 29 italiani fermati. Il Messaggero, attrazione capitale, la città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi di giorni, presenza triplicati. Patto l'Europa apre all'Italia dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. Il vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma, tra l'ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise, la maggioranza a rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. La Verità, se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione. L'inchiesta sull'autore del macello di Modena parte morbida, con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni, ma il GIP voleva uccidere le più persone possibile e non pare a causa del disturbo schizoide. Pericolo di fuga, forti legami in Marocco. Occhio a Vannacci, il suo partito cresce e imbarca i delusi del centrodestra. Clamoroso, in carcere ascoltano i dialoghi tra avvocati e detenuti. Proseguiamo con il giornale. Energia, l'Europa apre la proposta italiana, si tratta sulla flessibilità. La pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, l'attentato di Modena, flottiglia, italiani fermati, italiani dovete liberarli. Andiamo con Libero, non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra, la giudice, nessun elemento per ritenere che il gesto di El Khoudry sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi. Fermato con il taser, africano gira per Milano con in mano una mannaia. Il Tempo, ma quale matto, ora lo dice anche il giudice, aveva ragione il Tempo, mentre incredibilmente la procura di Modena esclude terrorismo e premeditazione, il GIP nega che l'attentatore abbia agito per disturbi psichici e sottolinea che Salim voleva colpire il maggior numero possibile di persone. Identikit del terrore in Unione Europea, gli attentatori e l'Europa, 3 su 4 nordafricani, immigrati regolari con cittadinanza europea. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico.
Intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi, tiene alti umore indici a Wall Street. Eredità, quasi il 50% delle case posseduto da ultra settantenni. Accise, nuova proroga degli sconti più fondi al trasporto locale. In bici con una gamba sola, portare aiuti e cibo a Gaza, la storia della squadra di paraciclismo. Andiamo allora con i giornali sportivi, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Ganna record al giro crono a 55 orari di media, Vingegaard soffre e Lalio resiste in rosa. Conte sempre azzurro, si libera dal Napoli e vede l'Italia. Domenica il saluto al Maradona, va via a zero in accordo col club. Antonio ora è favorito per fare il CT e De Laurentiis tratta con Sarri. Alcaraz salta anche Wimbledon, Sinner può toccare 100 settimane da numero 1. Corriere dello Sport, vertice di 3 ore, ieri Cristian ha incontrato Marotta e Ausilio, Chivu vuole con lui, l'Inter ci prova, o meglio ci riprova, la Roma apre svolta per Palestra, Italia Mancini favorito, l'ex CT può tornare in nazionale dopo 3 anni. Chiudiamo con Tutto Sport, Juve si muove Elkan, confronti telefonici con Spalletti e i dirigenti, sempre più a rischio come lì, dice ai giocatori inutile che vi parli, c'è Bruno in maratona a spingere il Toro, una carica speciale per il derby, Arsenal campione, Pep ciao City, Alcaraz shock, salto Wimbledon, Ganna da record, eguaglia Merckx e Eulalio resiste. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ritorneranno domani mattina ovviamente alle 7.09 puntuali per fare colazione insieme. Continuiamo ancora il morning show, arrivano niente poco di meno che i Doors a darci la carica per questo mercoledì mattina, mercoledì 20 maggio 2026, ancora in vostra compagnia Graziano D'Andrea.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro Morning Show di questo mercoledì 20 maggio 2026, insieme fino alle ore 9 con ancora musica, notizie, appuntamenti e poi insomma tante altre cose veramente da seguire come tutti i giorni. Mettetevi comodi, mettetevi tranquilli, continuiamo ovviamente, parliamo anche e diamo notizie interessanti. Ne ho trovata una molto particolare che è stata riportata dalla National Geographic, riguarda una spedizione artica guidata da Sir John Franklin nel 1845. Partiti con le navi HMS Erebus e Terror alla ricerca del passaggio a nord-ovest, resta uno dei più noti disastri della storia delle esplorazioni polari. Le due imbarcazioni, lo ricordiamo, scomparvero tra i ghiacci dell'Artico canadese senza lasciare notizie certe sull'equipaggio, alimentando per decenni interrogativi e ipotesi sul destino dei marinai. Oggi, grazie alle moderne analisi del DNA, i ricercatori sono riusciti a identificare alcuni dei dispersi e a ricostruire meglio la sequenza degli eventi che portarono alla tragedia. Lo studio ha inoltre contribuito a chiarire alcuni aspetti rimasti a lungo irrisolti sul viaggio delle due navi. Secondo quanto emerso, parte dell'equipaggio tentò disperatamente di raggiungere a piedi il Canada continentale, lasciando dietro di sé tracce e indizi che nel tempo hanno aiutato gli studiosi a comprendere meglio gli ultimi giorni della spedizione. Nonostante i nuovi progressi scientifici, molti dettagli sulla fine della missione restano però ancora avvolti nel mistero. Un po' alla volta dunque si chiariranno, ma stiamo parlando di qualcosa accaduto nel 1845, veramente ha dell'incredibile. Continuiamo ancora invece alle 8 e 12 minuti primi perché arriva Gaia. Chiamo io o chiami tu?

0: chiamo tu e io adesso chiamerei Alan Viezzoli, anche perché è arrivato il momento di parlare di cinema, parlare del Festival di Cannes. E allora chi meglio di Alan Viezzoli, che è posizionato proprio in pole position, come si suol dire, proprio a Cannes, ci può quotidianamente raccontare qualcosa su questo festival per coloro che sono appassionati di cinema, ma anche coloro che vogliono solo sentire un po' l'atmosfera, no, di questo grande evento. E allora passo la linea a te, Alan, vai.
1: Buongiorno Graziano, buongiorno a te, grazie per la linea come sempre, buongiorno a tuoi ascoltatori del Morning Show, ben ritrovati. Alan Viezzoli qui da Cannes, qui per raccontarvi un po' quello che è il Festival del Cinema, uno dei festival più famosi al mondo, se non forse il più famoso al mondo, come sempre. Insomma, io dico che sostengo che sì, è vero, però forse c'è un po' troppa aura di gloria su un festival che tutto sommato ha decisamente le sue pecche, non è tutto così rose e fiori come spesso lo si dipinge, insomma, perché ha delle piccole magagne che magari, insomma, non è proprio il caso di snocciolare completamente. Però ecco, diciamo che sicuramente non lo so, non è campanilismo, ma ripeto, sono più in qualche modo più affezionato scusate la voce, ad altri festival che il Festival di Cannes, senza ovviamente negare il fatto che la presenza del Festival di Cannes, l'essere qui, il venire qui ogni anno è sicuramente qualcosa di estremamente fondamentale per chi fa il cinema, per chi vive il cinema, per chi parla di cinema, e mancare questo appuntamento è impossibile, insomma, sicuramente è vero. Però insomma, ecco, forse il festival più bello magari non lo è proprio, non lo è esattamente, insomma. Si sono succeduti tanti attori, tante attrici sul tappeto rosso. Devo tossire di nuovo, scusatemi. Purtroppo verso la coda del festival, tra una cosa e l'altra, la voce è la prima ad andarsene, soprattutto per chi fa la radio e per chi ogni giorno, insomma, tra le puntate, le pillole, le puntate tradizionali e tutto quanto, insomma diciamo che anche poi il tempo non aiuta, continua a essere freddo la mattina e la sera, continua a essere caldo nel pomeriggio, quindi vestirsi è sempre un problema, senza contare che poi le sale sono abbastanza fredde, non tutte, ma certe sono un po' una ghiacciaia, quindi bisogna comunque anche coprirsi durante le visioni dei film. Detto ciò, dicevo, tante le stelle che si sono avvicendate: Kate Blanchett, Javier Bardem per il film di Sorogoyen, so che ha parlato della Berlinale, continuando anche lui in questa confusione di aver capito fischi per fiaschi per quanto mi riguarda, in cui ha detto sì, la Berlinale si è comportata malissimo, non è assolutamente vero. Poi ha detto altre cose su Putin e su Trump che non sono assolutamente di mia competenza, quindi non entrerò in questa polemica, non entrerò nel analizzare cosa ha detto Bardem su queste due figure. Mi limito appunto a constatare la cosa del Festival di Berlino, che appunto, come dicevo, secondo me non è così come la racconta, ma insomma ne abbiamo parlato abbondantemente nelle pillole della Berlinale dello scorso febbraio. Quello che invece abbiamo visto ieri è il nuovo film di Pedro Almodóvar, che si intitola, devo assolutamente leggere il nome perché non me lo ricordo, soprattutto non mi ricordo il titolo internazionale, comunque il film è Amarga Navidad. Ed è molto interessante, devo dire, perché io prima di partire mi ero rivisto Happy Family, perché pensavo che la cosa fosse un po' simile, in realtà non lo è. Sono contento di aver rivisto un ottimo film come era Happy Family. In realtà appunto qua siamo un po' da un'altra parte, cioè noi cominciamo a vedere una vicenda ambientata nel 2004 di una regista di spot televisivi che ha all'attivo due film. e avere un mal di testa, quindi andare in ospedale, fare delle cose. E abbastanza presto, dopo una decina di minuti, anche meno, scopriamo che in realtà quella che ci viene raccontata di questa regista non è una storia vera, ma è la trama del nuovo film che un regista sta scrivendo proprio in quel momento, e in qualche maniera cerca di parlare di se stesso nascondendosi sotto l'identità di questa regista di spot televisivi, quindi comunque parlare di sua madre, comunque parlare del suo rapporto con una persona di sesso maschile, perché lui è omosessuale e quindi vive effettivamente in casa con un uomo, quindi nel caso del film, appunto la regista abita appunto con questo ragazzo, quindi insomma come si sono conosciuti, qual è il loro rapporto e avanti così. Il film è molto molto bello, devo dire, e adesso devo ancora un po' rielaborarlo, ne parlerò non nella puntata di oggi di Una poltrona per uno, che ricordo ci sarà questo pomeriggio una puntata speciale con ancora film del concorso, ne parlerò venerdì più con la calma, quando avrò un po' digerito il tutto, però sicuramente è un ottimo prodotto e devo dire che secondo me non arriva alle vette dello scorso film di Almodovar, del film precedente di Almodovar, che secondo me lì era veramente un capolavoro, che è stato veramente snobbato soprattutto agli Oscar, ma insomma abbastanza in giro internazionalmente, e questo qua secondo me non ha quella stessa forza, non ha quella stessa universalità, però diamine, è sicuramente uno dei film migliori del concorso. Come sempre io ho parlato troppo, mi lascio sempre prendere la mano, rubo sempre qualche minuto in più a Graziano, a cui invece restituisco la linea, grazie per questa opportunità, insomma per queste mattinate assieme. L'appuntamento è a domani alla stessa ora, quando continuerò a parlarvi ancora di cose successe e di film passati qui a Cannes 79. Buona giornata da Alan Viezzoli.
0: Ciao Alan, buona giornata, cerca di curarti perché non ti abbiamo sentito bene, devi finire almeno la settimana ovviamente. Buon lavoro e buon proseguimento ovviamente con il Festival di Cannes, che continueremo a seguire anche grazie a te tutte le mattine qui al Morning Show. Sono le 8:23, continuiamo in compagnia di Cesare Cremonini e la sua Marmellata 25.

È giunto anche il momento di andare a dare un'occhiata alle classifiche di vendita il 20 maggio, lo facciamo quotidianamente intorno a quest'ora. Le canzoni più vendute in Italia il 20 maggio del 1961, il numero 1 era Nico Fidenco con Il mondo di Suzy Wong. 1967, L'Equipe 84 con 29 settembre. Numero 1 il 20 maggio del 1972, Mina con Grande, Grande, Grande. 20 maggio 1978, i Bee Gees con Stayin' Alive. 1989, Ballad of the Streets dei Simple Minds. 1995, anzi no, lo saltiamo perché ce l'ascoltiamo. 2000, Too Much of Heaven, Eiffel 65. E allora 1995, numero 1 il 20 maggio, gli Everything But The Girl con Missing.

0: Sono le 8:31.
1: Ce n'è ancora, fra musica e notizie e appuntamenti e approfondimenti. Ricordo le 8:45. Il nostro Renato Lorenzi con la sua speciale edicola. Nel frattempo, La Bouche, Be My Lover.

0: Ebbene, ho trovato sulla edizione online del Sole 24 Ore un interessante articolo che riguarda un'indagine, l'indagine Evoluzione demografica e servizi bancari, promossa dall'Associazione Bancaria Italiana, lancia un allarme sugli effetti della denatalità sull'economia del paese. Secondo lo studio, la progressiva riduzione della popolazione in età lavorativa rischia di frenare crescita, consumi e investimenti, con conseguenze sempre più evidenti nei prossimi decenni. In assenza di interventi correttivi, le stime indicano un PIL inferiore di oltre il 18% nel 2050 e di oltre il 30% nel 2080. Il calo della forza lavoro comporterebbe una minore capacità produttiva e un peso crescente sul sistema di welfare. L'invecchiamento della popolazione aggraverebbe ulteriormente il quadro. Oggi ogni 100 persone in età lavorativa sostengono 49 tra giovani e anziani, ma il rapporto potrebbe salire a 72 nel 2050 e a circa 75 nel 2080. Parallelamente, la quota degli over 67 arriverebbe al 31% della popolazione. Secondo le previsioni Istat richiamate dall'indagine, entro il 2080 l'Italia potrebbe perdere oltre 13 milioni di abitanti, passando dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Anche la popolazione attiva diminuirebbe sensibilmente, soprattutto nel mezzogiorno. Per arginare gli effetti dell'inverno demografico, l'ABI indica la necessità di una collaborazione più stretta tra pubblico e privato, puntando in particolare su occupazione giovanile e femminile, valorizzazione dei laureati e gestione dei flussi migratori. Beh, un bel problema, non c'è che dire, assolutamente. E qui bisogna fare veramente un atto di rivoluzione, no, nel senso che anche il titolo del brano che andiamo a riascoltare, di Diodato.
1: Che fine ha fatto Dio?

0: sono le 8:41.
1: Fra pochissimo l'appuntamento con Renato Lorenzi per concludere bene il nostro morning show. Guarda un po', arriva Old Jarro con un brano che si intitola proprio Morning.

0: Eccoci con il nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, notizie inquietanti.
0: Inquietanti, cominciamo bene.
1: Sì, grande tradimento, vedi come la commissione d'inchiesta mi lascia un po' perplesso. La
0: commissione d'inchiesta, quella sul Covid?
1: Quella sul Covid, perché hanno archiviato tutto praticamente.
0: Sì, immaginavo.
1: Figurati. Hai capito? E adesso naturalmente si stanno preparando per l'antivirus, no? Per la farsa che deve seguire, quello, no?
0: Sì,
1: 11
0: sì.
1: casi in tutto il mondo.
0: Pensa.
1: No,
0: è terribile.
1: 7-8 sulla nave.
0: Terribile.
1: Assurde cose assurde. Veramente.
0: Vabbè, insomma.
1: Guarda, comunque la commissione Covid mi ha deluso tanto e sta facendo veramente brutta figura, io direi.
0: Ma basta andarli a prendere a casa, sai,
1: voglio dire. Fare una commissione per la commissione.
0: Per la commissione,
1: poi un'altra per la commissione della commissione.
0: Esatto.
1: E così andiamo avanti. Forse è meglio guardare il Grande Fratello, sai.
0: Sì, più o meno siamo lì.
1: Forse ti diverti di più, non lo so.
0: Sì, no, a me non diverte niente il Grande Fratello, non lo guardo proprio.
1: Neanch'io, ma comunque vedi tutte queste porcate che sono state fatte durante questa pandemia. C'è una narrazione, no? C'è un grande inganno, io direi. Grande inganno, perché poi qui si parlava di virus, no? I virus sappiamo che sono in realtà degli esosomi, quindi delle vescicole extracellulari, io leggo da rapporti medici, non è che me le prendo io.
0: Lo so.
1: Scorie metaboliche o diciamo veleno. Dal latino virus veleno prodotto dall'organismo stesso durante una crisi eliminativa, no? Quindi residui tossici, scorie metaboliche, ma c'è un'ipotesi ancora più inquietante, sai, caro Graziano, che è stata avanzata da Alessio Feltri. Il virus come nanostruttura artificiale, hai capito? Perché Feltri descrive i virus come macchine che iniettano programmi. E infatti c'è l'esempio del batteriofago T4 che è visibilmente scioccante. La sua struttura con testa icosaedrica. Allora, se tu guardi il virus e lo analizzi un attimino, è stato fotografato ovviamente col microscopio. Ecco, non somiglia ad un organismo vivo, ma assomiglia un po', io c'ho la fotografia e la vedo, al modulo lunare Apollo, ti ricordi? Apollo e c'è il virus, è quello,
0: è
1: no?
0: Uguale,
1: ecco, e lo chiamano la siringa di Dio. Praticamente è una macchina miniaturizzata che non evolve ma si ricombina, si costruisce dentro la cellula. E secondo un progetto esterno, un progetto che è stato fatto da qualcuno, capito? E poi c'è l'enigma del grafene che si lega a tutta questa storia, no? Che il grafene sono delle microlame nei vasi sanguigni, perché le analisi dei laboratori internazionali in Spagna soprattutto, ma anche negli Stati Uniti e Nuova Zelanda, hanno rivelato la presenza massiccia di ossido di grafene nei sieri.
0: Ecco,
1: il chimico Andreas Noack, uno dei massimi esperti europei in nanotecnologie, ha pagato con la sua vita la denuncia dell'ossido di grafene nei vaccini, capito? Lui diceva che appunto agisce come microlame di dimensioni atomiche all'interno di vene ed arterie, lacerando l'endotelio e provocando trombi fulminanti.
0: Ecco il
1: perché di tutte queste trombosi, di tutte queste cose che stanno succedendo in giro. Il povero Noack è morto in circostanze sospette dopo la pubblicazione di queste scoperte, la sua scoperta.
0: Vedi.
1: Poi la tossicità chimica del grafene è stata evidenziata più volte anche da Riccardo Delgado della Quinta Colonna in Spagna, no? Che dice che genera tempeste citochiniche, il fenomeno dello pseudomagnetismo. Poi in Nuova Zelanda anche il dottor Nick Shelton ha identificato nanostrutture, attenzione, autoassemblanti che galleggiano nelle fiale del vaccino Pfizer, perché è stato anche questo analizzato al microscopio. Ecco, vedi, E qui praticamente stanno continuando però con questa sperimentazione, perché è sempre consigliato, hai capito?
0: Sì, non mollano.
1: mRNA lo mettono addirittura nel vaccino anti-influenzale.
0: Sì,
1: no?
0: non mollano.
1: È una cosa pazzesca.
0: Vabbè,
1: lo consigliano addirittura alle donne in gravidanza.
0: Ma io lo consiglierei a tutti i politici proprio. Almeno sei iniezioni.
1: Vaccinare bambini, ragazzi. Poi a me, i contrasti che ci sono anche con questa commissione d'inchiesta, no? Vaccinare bambini e ragazzi è stato un errore, esatto. Ma allora chi l'ha fatto sto errore? Cioè chi è partito?
0: Ci sarà qualcuno?
1: No, archiviamo tutto, hanno archiviato tutto, ragazzi. Hanno archiviato tutto.
0: Così non va bene.
1: È una cosa pazzesca. E poi va a finire più o meno tutto così, sai, perché adesso vedi, in Veneto e in Lombardia è iniziata questa criminale sperimentazione dei vaccini genici sui polli e sui poveri.
0: Anche questo è vero.
1: I poveri tacchini per uso umano, poi dici no, siamo più animalisti, ma che? Ti iniettano queste cose ai poveri polli e li fanno morire tutti. Ma hai capito? Chi è che ha lanciato sta campagna vaccinale?
0: Ma non lo sapremo mai, credo.
1: Ma il presidente della regione Veneto ha dato l'ok.
0: Lo so che lui ha dato l'ok.
1: E Dario Bondo, assessore all'agricoltura.
0: Ma probabilmente sono arrivati dei diktat dall'alto, capisci? Più alto ancora.
1: Ovvio. Però adesso aspettiamoci anche qui in Friuli Venezia Giulia e anche in tutte le altre regioni, cari ascoltatori, voi che ci ascoltate dalla Lombardia, dalle Marche, dappertutto.
0: Dalle Emilia Romagna, dal Lazio, dalla Liguria,
1: dappertutto. Dalla Liguria, ecco, voi che ci ascoltate da lì, state un po' attenti perché... Ci sono tante aziende interessate, ma non sono ancora tutte, no? Adesso praticamente è il momento, per fortuna. Sono solo 5 le aziende, 3 a Verona, 2 a Mantova.
0: Basta segnalarle.
1: Il gruppo industriale AIA.
0: Sappiamo, conosciamo.
1: I nomi delle aziende sono stati pubblicati, quindi sono ufficiali nei documenti, non è che lo diciamo noi, ce li mettiamo, no?
0: Certo.
1: C'è l'agricola Tossereggio a Povegliano Veronese, la società agricola Ciresola a Villafranca di Verona.
0: Diciamole. Poi
1: c'è Turina, Luca e Mauro a Roverbella Mantova e Agricola Tabarini, anche indicata come società agricola La Pellegrina S.P.A. Galline Ovaiole.
0: Eccolo.
1: Poi c'è Laghetto Fantasia a Villafranca di Verona, Tacchini da Carne.
0: Ce ne sono tanti.
1: Ecco, quindi attenzione a questi marchi principali, li ripeteremo ancora, ci staremo sotto a questa cosa. Perché bisogna contrastare questa cosa qui, perché poi alla fine ci andiamo di mezzo noi, non è che anche le galline e i tacchini poverini
0: ce li mangiamo, voglio dire.
1: Ecco. Chi è vegetariano dirà io tanto non mangio, ma anche lì ti mangi le uova,
0: no, neanche quelle, uno vegetariano non si mangia neanche le uova, però ci sono altri sistemi
1: il vegano non mangia le uova, il vegetariano mangia le uova, il vegano no, almeno a me così hanno detto, poi
0: ognuno fa come crede.
1: Ma la cosa strana che ci preoccupa di più è che non è consentito l'invio di partite di animali provenienti da questi stabilimenti, no?
0: Sì.
1: Galline, pollastre, ovaiole, eccetera. Non è consentito verso i paesi terzi o altri stati membri dell'Unione Europea.
0: Hai capito?
1: Ce li mangiamo noi, allora. La sperimentazione è su di noi,
0: è chiaro.
1: Hai capito?
0: Basta
1: questa
0: non mangiarli.
1: Isteria vaccinatoria.
0: Sì,
1: no? Nessun essere vivente deve scampare a queste schifezze.
0: Esatto.
1: E qui c'è di mezzo il nostro governo, perché. Il ministro Orazio.
0: Ma il prossimo anno ce lo ricorderemo comunque.
1: Ma sì, hai capito? Poi c'è naturalmente anche il capo del governo e tutti quanti. Autorizzano e dice, assicura che non ci sono rischi per la salute. Ma cosa ne sai?
0: Sì. Ma infatti.
1: Cioè, te le sei mangiate le galline che hanno vaccinato?
0: Mangiatele tu.
1: Mangiatele te e poi ci dirai che non fa niente, no? Dopo un annetto, perché qua la cosa non è poi anche così veloce come si pensa, no? Ecco, che ne sai che non ci sono rischi per la salute?
0: Dobbiamo credere a te,
1: non lo so.
0: Sì,
1: ma perché dobbiamo credere a questa gente?
0: Infatti, ma vabbè.
1: Hai capito?
0: Oggi mi sembri un po' alterato, nel senso un po' incavolato.
1: Ma non è questione, sai com'è, caro Graziano,
0: cerchiamo
1: di informare i nostri ascoltatori, che poi facciano girare anche sta voce, no? E informare un po' tutta la gente, perché ci teniamo ai nostri ascoltatori, siamo persone normali, voglio dire, no? Non siamo assassini come alcuni.
0: E neanche rettiliani, non siamo neanche
1: rettiliani. Non siamo rettiliani,
0: sapevo, infatti. Ecco, vedi.
1: Ci stanno dicendo che noi possiamo mangiarli tranquillamente, però non possono essere venduti in Unione Europea.
0: Chissà perché.
1: Cara Giorgia, vieni a spiegarci questa cosa, ma perché?
0: Non lo so.
1: Allora, serie mRNA, no? Gruppo AIA, che comprende, attenzione, anche i marchi Veronesi e Negroni, quindi anche i salumi sono in mezzo, attenzione.
0: Certo.
1: Ecco, produce per diverse catene di supermercati, prendete nota, fra cui Coop, Conad, Esselunga, Carrefour, MD e Eurospin.
0: Perfetto,
1: quindi li abbiamo anche detti. Adesso, ragazzi, più di così insisteremo sull'argomento in altre sedi, in altre puntate, però stateci attenti, io voglio dire, perché qui non stanno mica scherzando i signori.
0: No, assolutamente.
1: Mario Draghi,
0: eccolo.
1: Mario,
0: mi ha fregato.
1: Mario Draghi rientra a casa in anticipo, arriva un po' prima a casa e torna dalla camera da letto e fa: caro, per favore, potresti far uscire dal tuo armadio il tuo amante dal mio armadio?
0: No.
1: Dovrei appendere la giacca.
0: Ma che brutta cosa.
1: L'amante nell'armadio.
0: Ma se ne combinano di colori,
1: ragazzi.
0: Terribile.
1: Non sappiamo più cosa fare.
0: Veramente. Bene, grazie Renato, le hai dette tutte oggi, ci ritroviamo domani,
1: speriamo.
0: Metabolizziamo un attimo e ci ritroviamo domani come al solito, va bene?
1: Buona giornata a tutti,
0: ciao. Allora, andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito ovviamente da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano, nella prima ora anche Radio Tiguglio Web. Appuntamento domani mattina, faremo colazione insieme, staremo insieme come al solito dalle 7:09, non dovete assolutamente mancare. Vi lascio all'ultimo brano, quello che ci accompagna esattamente alle ore 9, vi lascio Living on the Frontline di Eddie Grant. Grazie ancora per l'ascolto, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea, buon proseguimento di questo mercoledì 20 maggio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 27 Mestre Belluno, in collondamenti tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, in collondamenti sul traforo del Monte Bianco e corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano Chiasso, in collondamenti per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso andando in direzione del confine di Stato. Sulla 7 Milano Genova, code di 2 km per un incidente tra Binasco e Assago verso Milano, altre code per lavori e per traffico tra Bolzaneto e Busalla, sempre in direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia, assiste in coda a tratti tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove ci sono 2 km di fila tra Carpi e la 1 verso Modena. Traffico in coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze per segnalare 3 km di coda all'altezza di Sesso Marconi andando in direzione Firenze. 4 km di coda invece per un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud in questa direzione. File anche sulla 11 Firenze-Mare tra Pistoia e il Bivio per l'Autosole. Sulla 14 incolonnamenti di 5 km per un mezzo fermo tra le uscite di Faenza e Cesena in direzione Ancona. Altro incidente con 4 km di coda tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio verso l'Autosole. Esiste in fila per lavori tra Pescara Nord e Atripineto in ambele direzioni di percorrenza. File anche sul tratto marchigiano tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due carreggiate. Infine tempo instabile oggi sull'Italia nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro, dentro un anfiteatro romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non, praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia, non lo so, forse si sente ancora meglio, forse ti senti tutta quanta la timbrica, eccetera, eccetera. Ben arrivati, mondo infame, no, mondo infame, infatti quel casino che c'è, mamma mia. Ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata. Io tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè, no, ne ho tre qua, ma uno, ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio nel senso, faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto, ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto, allora, ci sei, oh, bravo, ti sei tagliato innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei, ripeti, sei andato a fare il bidet, allora scusa, la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA, di chi l'hai preso, dal sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop, eccoli qua, ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy a tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, sì, vicino, vicino a Francoforte.
0: Senta, per farti capire,
2: la cascata per lui, forse tirando la catenella del cesso, c'è la cascata d'acqua. Gli sembra quella.
1: Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro tropelli, si è tagliati i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece di tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, sì, vabbè, per leggere il primato ce l'ha lui, perché o no. Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
0: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live.
3: Che cazzo?
0: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Ecco, lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? E poi io, allora, io faccio le prove lungo la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera, e lui registra tutto, lo stropupido. Volevo dire un'altra cosa, ma ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo, mi registra anche tutte, anche fuori onda, questo è il bello
2: anche le pernacchie anche quelle,
0: è vero, è vero, sì, tutto, sì. Tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

0: Ciung. E pensare che questa non l'avevamo mai usata, è vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Will, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai messo, anche perché poi no, anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato è venuto benissimo. Eh sì, perché era sporco, un po' rigatello, eccetera eccetera. Brian invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo! È giusto, ma che paura in onda, non è questo, sei un cretino, sei emozionato, ma sì, da condotto da chi? Ripeti? Sì, ma quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione in questa puttata di Dolce Alice Live, sta succedendo di tutti i colori, ma perché no, perché si emoziona, no? Fa il grande,
1: però ragazzi, ragazzi.
0: Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo,
2: ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è una cazzata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
2: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una donna.
2: Della preistoria allora.
0: Certo, ormai mi dispiace ma ho perso l'abitudine. Allora,
2: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans là,
1: mi
2: sai
1: è cascato,
2: quanto
1: mi Tinder. È cascato mezzo baffo pure, vedi?
0: Allora, in questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere, in questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
1: Saranno delle novità sicuramente.
0: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi se non vado errato che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
1: sarà il meglio di
0: sceglieremo le trasmissioni quelle.
2: Intanto è passato già un anno, mamma
0: hai capito.
2: Il tempo passa e tanto è tempo
0: se ne va. Più bambina
2: no, si invecchia,
0: è vero, più invecchia. E là Charlie Dor, Wanting the Wonder, volume 4, per questo brano.

0: dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Ma allora fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, bassi, qualsiasi emittente telefonica. Quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, dovete pensare che ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in
1: Diciamolo.
0: Allora, ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora all'interno di Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok? 2 o 3 giorni di riposo. Ti ricordi, Brian? Ok, ti sei ubriacato, vabbè, è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre, se mi querela. Allora, e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce
0: Alice Live, e con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali, sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live, ed era Radio Primiero. No, immaginatevi voi, no? È bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante e ti senti
2: e ti ascolti,
0: è un'emozione. poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su, ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia, che c'è, che ti, lo no, so, sono no, le vampate no, della menopausa,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Lo so, le caldane.
2: La caldaia la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda un po' se dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro la testa della Patrizia. Mamma mia, ha girato il foglio. Quel foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado.
1: No, è per mandarti a quel paese. Sì, per...
0: C'è scritto Max vaffanculo.
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato. www.cuneo.max.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche, a proposito, che trasmettono Dolce Alice Live.
1: Sì, comunque volevo dare il WhatsApp.
0: Fai quello che vuoi.
1: Ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi? Non li leggi mai?
2: Certo che sì.
0: Certo, ma sono
2: non l'hai ascoltato la settimana scorsa? Ma salutato.
1: Tanto, io devo ascoltare di più perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non li scrivono, si adattano alla trasmissione, disgraziati. Allora,
1: allora prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348-349-1141.
3: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
0: Vai, dai, vabbè. Ma ci posso fare io queste cose qui? Vale.

0: Ma chi è che parla, Brian? Ah, è sul disco? Lo so. Avevano tante. No, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose, Patrizia. Il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
1: Sono qui.
0: Ma è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
2: Sì, no, abbiamo il bar, sì.
0: Si porta dietro le cose. Hai una notiziola, Patti, oppure?
2: Sì, ce l'ho.
0: Vai.
2: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno arriva in ritardo, eh? Mm-hmm. Però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
0: Cioè, perché questa cosa?
2: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, mm-hmm. c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
1: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri per strada.
2: Sì, precisamente. No. Hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
0: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
1: Bravo, esatto.
2: Infatti, un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario.
1: Vuoto, però.
2: All'orario previsto per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia. Sì. Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali,
0: certo,
2: in stazione a terra.
0: Per forza.
2: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto.
0: Sì.
2: Però vuoto.
0: È un cretino. Sono dei cretini. Quando fanno quelle cose non si può dire altro. Si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, salutare una. No, non posso farla ancora. No, posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda casa della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici, non sa chi abita in Puglia.
2: Sì, io lo so che abita in Puglia.
0: Chi abita?
1: Non tu, Patrizia.
0: No,
2: ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
0: Lo so, dimmelo a me. dillo che ci
2: sono. Poi in Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
0: Sì.
2: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
0: Saluto Massard,
2: Albino
0: che è Albano più piccolo
2: che
0: e biondo.
2: Sì, così.
0: Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire. Mamma mia.
2: Abbiamo imparato da te.
1: Questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
0: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
1: I love you.
2: No, I love you. Ili.
0: Come?
2: Ili.
0: I love you.
1: I love you.
2: No, però c'è l'abbreviativo che si dice Ili.
0: Sì, l'abbreviativo di stampa. Allora, Climax Blue. I love.
2: Niente, ti devi aggiornare.
0: È vero.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926. 126.

0: Che bello, perché poi bisogna, no, quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo, è vero Patrizia, senti che è più bello, I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche il classico vaffa, che è bellissimo, riempie la bocca, ma vaffa.
1: What the fuck?
0: Dobbiamo...
1: In inglese è what the fuck?
0: Sì.
1: Questa... Ma comunque ti amo, se hai sentito. Se sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero,
0: te
1: è
0: quiero,
1: molto bello
0: te
1: così.
0: Ma poi io credo che quella frase lì quando è sentita, giustamente hai detto te, qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in, che ne so, in Thailand,
1: in giapponese non lo so, in giapponese
0: giapponese sarà shaka.
2: Max, chi è? Gradisci un caffè?
0: Mamma mia. Perché non gli... Allora fai una cosa, ma Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè tu perché non si danno consigli, ma un suggerimento, togligli tutte
1: che
0: le
1: cosa?
0: Password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché sennò ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca. Ma vabbè.
1: No,
0: allora,
2: ma che dici? No. Vedi, faccio pure il barman.
1: Ma lui, non so se lui ci vede, io lui non lo vedo, gli è bloccata la camera.
2: Un'altra volta, Max è
0: un'altra
2: andato.
0: Volta. Sì, un'altra sì, volta. Sì. Ma quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè.
2: Allora,
1: adesso sì, è luce fu.
0: Ma è luce certo.
1: Fu.
0: E sono arrivato.
1: Vedi,
0: io.
1: Max,
2: un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitela il allora, mettitela
1: come
0: il cuore.
1: Come diceva il grande come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ah, ecco, comunque, detto questo, cari miei, vi ho scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine a Sun For You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: No, un anno fa no. Due anni fa
0: ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente.

0: allora, cioè, cominciare.
1: Allora, Max, senti.
2: Cominciare così, guarda, veramente.
1: Mi senti, Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo.
0: Faca fa.
1: Poco fa. Quella del quel paese anche in inglese, what the fuck. Siccome io ti ho detto, chissà come si dice ti amo in giapponese. E sono andata a cercarlo.
0: No,
1: ti amo in giapponese si dice, si pronuncia Aishireturu? Sì.
2: Però
1: si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente Daisuki desu.
2: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno.
1: È
2: questa,
1: così.
3: Ma veramente,
1: guarda, non è una cosa che mi sto inventando io, eh?
0: No, ma Daisuki è già tanta roba.
1: Va bene.
3: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
1: Sì, non me lo ricordo.
3: Suica,
1: vero? Suica, melone, sì. Suica.
0: È bellissimo.
1: Una volta ci
0: Suica è bellissimo. Mamma
1: sì,
0: mia.
1: Veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria, che è la gelateria dei VIP.
0: Sì.
1: Vanno da tutti i VIP, internazionali e nazionali, cantanti, attori,
0: sì.
1: Tutto e di più.
3: Detto,
1: è Fiorello.
3: Anguria.
1: Fiorello è come si dice di casa, là in quella gelateria. Una volta fu questo il padrone di questa gelateria, era ospite nella trasmissione di Fiorello,
0: sì.
1: E lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
3: dei gelati
1: nelle diverse lingue, in modo che i turisti quando
3: gusto di melone si dice suica. E Fiorello ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone per
1: dire suica.
0: Certamente. Che c'è, Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
4: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
0: Che? Cosa? No,
1: c'è cascata la birra di sopra.
0: No.
3: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
0: No, spero che sia. Brian, spero che sia un. Ecco una battuta.
1: Le coronarie, coronarie ti sono saltate.
0: No, perché poi costano un sacco,
3: Brian,
0: di sale.
3: Papà, lo devo ancora pagare quel mix.
0: Ma comunque,
1: tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
3: Un mostro sacro. Allora,
1: sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché nel altrimenti non. Sì, lo so. Ma lo so. Però comunque avevi intravisto il potenziale.
0: Ma intravisto,
3: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via. Questa non mi molla più il microfono.
0: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta. Ah, ecco. Grazie.

0: Friends, Super Ace è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70. Hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali. Mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora, vamos.
2: Allora, questa storia dall'incredibile successo sempre in Italia a Carsoli, oppure Carsoli, non so come si pronuncia,
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Dai. Là,
2: in quel posto,
1: dai.
2: Va bene. Allora, un ragazzo, in occasione del compleanno della sua ragazza, compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Oh. Vinto 500 milioni.
0: Ah, milioni?
2: 500 mila euro. Euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare fatta? Il culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza
0: normale.
2: Dire niente. È certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Si rimane a pappare con un altro.
2: Il fatto dice: ma ora che c'entra questo che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato, perché dice: no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale perché
0: è aperto perché il giudice ha detto è un regalo. Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica,
0: lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
1: Diciamolo
0: come sono, dai, ti amo amore e poi arriva
2: gliel'aveva detto in giapponese,
0: sì.
1: Sicuramente
0: Sushiku. Le

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.

0: Beh, avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano naturalmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi non conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia ha preso il caffè, sistemato tutto,
1: Sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, sono contento. Il bidet è fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina.
0: Una volta al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Letto. Che c'è?
1: Faccio la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok, ok. Sì.
2: Tu? Invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. Stai l'idrante per lavare.
2: Perché toglie via i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella...

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Sono andato, siamo andati a pescare gli ebrei. Lo devo dire com'è. In televisione l'altra notte hanno fatto vedere in un canale privato un concerto degli Stadio e chiaramente è uscita questa canzone. E io ho detto, va dai, bellissima, mettiamola in Dolce Alice Live col Vintage Italy. Patti LaBelle, ti è piaciuto questo brano?
1: Sì, molto bello, molto.
0: Allora, per la prossima trasmissione, ora vediamo, lo scegli tu, perché non è che posso continuare sempre a scegliere e fare tutto io.
1: Ma io guarda che ho una lista, mando.
0: Certo,
1: ci sono problemi.
0: Certo che la mandiamo, è bello anche perché...
2: Più collaborazione.
0: No, poi si va a gusti, no, magari. Però insomma, intanto il Vintage Italy prende tutto quello che è musica italiana da 30 anni in su, cioè da 30 anni in su. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo naturalmente... No, Loris, non è ancora ora, eh. Di solito arrivi sempre a orari precisi, ora è arrivato 10 minuti prima, penso ad andare in onda subito. Ma scordatelo veramente, guarda. Ma no, ora stai lì, anzi vai a fare il caffè che non fai una minchia, e allora fallo. Ok, ecco, fai una cosa. Giralo col naso.

0: un Donald Byrd un po' strano, ma anche no, abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti strumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa, ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, no, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé, che è fantastico.
0: Ah, beh. No, ma
1: vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. Per Dolce Alice Live, è troppo
2: Bruno
0: giovane.
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Scusa, che anno è?
1: Qualcosa di carino, fantastico.
0: Sì. Se mai lo mandiamo. Allora,
2: la notizia, allora.
0: Ecco, lì volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro,
0: sì.
2: Sei curioso di sapere come va a finire, oppure leggi
0: come va a finire
2: dopo la fine? Cioè, ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Ti ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, sai leggere, Max?
1: Credo di sì, povera,
0: non lo so. No, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine,
0: no,
2: la trama?
0: Ma no!
1: Dov'è
0: il gusto?
1: Punto.
0: Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora, ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Bataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Bataru Takeuchi, 39enne, che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di 5.000 rotti euro perché lui
1: divulgato la trama del film, non mi dire.
2: No, lui è stato, lui spoilerava film che dovevano uscire, serie TV.
0: Come faceva,
1: come faceva lui a sapere?
0: È lì che volevo dire, com'è che fa a sapere il finale di un film che deve ancora uscire in sala?
1: Allora, lavorava dietro le quinte.
0: No, sai perché l'hanno condannato? Sicuramente perché andava al mercato nero, perché lo sai, no? Che poi il mercato nero dei film.
1: E non si fa sta roba. C'è il copyright, ragazzi.
0: Esatto.
2: Precisamente per il copyright, infatti il Tribunale di Tokyo lo ha condannato per questo. Lui era amministratore di un sito specializzato appunto in anticipazione.
0: Il lato oscuro
2: allora
0: della
2: di internet. C'era ad esempio un film che doveva uscire.
1: E lui già spulciava tutto fuori.
2: Che deve uscire il film che deve uscire ad esempio ancora fra un anno, già lui diceva quello
1: le
2: che
1: scene del film e non
0: perché
1: fa,
0: andava
1: non
0: sul
1: fa.
0: Lato oscuro di internet, no? Sapete che c'è il dark side,
2: il mercato nero,
0: no?
1: Si va di Bruno Mars e poi Loris Marchi, no? Non so, dimmi tu.
0: No, fai tu, no. Io non ho nessun problema. Se vuoi
1: mandiamo, allora mando.
0: Vai.

0: Guns, Bruno Mars in featuring con Michael Bublé, fantastico.
1: Capito, capito, due cretini hai detto, insomma. Allora, due personaggi meravigliosi, due
0: fantastico,
1: interpreti meravigliosi.
0: Brano, sì.
1: Loris, sei pronto? Ci sei? Ci sei?
0: Vediamo se c'è Loris.
1: Siete pronti tutti e due, perché il problema, Brian, sei tu. Ah, ok, ah no, dove è andato? In bagno? Ma perché deve fare queste cose? Ah, eccolo, mamma mia. Che angoscia che vi fate in coppia.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Moving on House Election dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got the Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense, attivo negli anni 70 e originario di Philadelphia, fondata nel 71 da Frank Bronson e David Thompson. La band è nota per il successo Do It Anyway, You Wanna. Il singolo era del 1975, fece parte della Philly Sound. Oggi noi però ci ascoltiamo questo classico ballatissimo in discoteca negli anni 70, dal titolo Moving in All Direction. La firma è People's Choice.

0: Moving it High Direction, People Choice. Il genere è funky disco soul. L'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People Choice, perché la radio è il teatro della mente.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
8: I love the music.
9: Best music.

0: Cioè, fuori Fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè,
0: vai,
1: devo
0: vai.
1: Fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale.
0: Ma, no, ma neanche lui ha capito quel che ha detto. Ma che problema. glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo.
0: Ripete a pappagallo. Vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Earth, Wind and Fire.
0: Insomma,
1: la band di Phil Bailey.
0: Bravo. Allora, pensa che l'Earth, Wind and Fire è solo in Italia anche quest'anno. Ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano, ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì,
0: ne...
2: ce ne ho ancora. Una piccola lampo questa
0: lo so
2: lampo.
0: No. Ah, capito, la lampo
2: è piccolina, è corta, però fa
0: come te.
2: Sì, una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta, non
2: una
0: puoi.
2: Sposa,
0: no,
2: la
0: ma
2: sposa.
0: No, sì, ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però,
0: dai.
2: Ecco, allora, durante il matrimonio, prima di celebrare il matrimonio,
0: sì,
2: la sposa ha fatto le prove. Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore. E le, figurate che le grida si sentivano fino a, dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai, vai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: troppo forte. Questo,
0: In effetti, le pecore smarrite, eccetera, ci sta.
1: E lui l'ha raccolta.
0: E lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecora anche questa.
2: No, male lingue dicevano male lingue.
0: Sì, lo so io dove era.

0: Philadelphia Sound, chiaramente insomma, soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata,
1: eh? Gli anni 80 la fanno da padrone, è vero,
0: è vero, è vero, è vero. Allora, volevo voglio fare un regalo a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti, che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano, sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme, io la do una notizola, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione, lei fa altre cose, lei presenta,
1: l'abbiamo anche intervistata Elena Presti,
0: sì, è vero, allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva, anche io sarò ospite della sua trasmissione in tre, sì, ok, perché Canale Italia, Boom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissima trasmissione. Brian, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo, io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, la sentiamo insieme.

0: Manuel Benitez, detto il cordobés. È venuta così, queste cose così. Che poi
1: Elena è brava.
0: Ma la chitarra è ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo sto chitarrista. Anche perché poi se ho moderato c'è di mezzo anche Gianni Gandi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo. Un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente. E poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà una grande bella, sarà un gran bel giorno di registrazioni dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18, immaginatevi voi 8 ore di avanti, Chuck si gira, box, no,
1: mezzo
0: così,
1: ai cavi, telecamere, no, di tutto e di più,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, ma, però insomma, giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di, no, ecco, tutte cose così, no?
1: Non ti portare le in-ear, perché guarda che i fonico, no, dall'altra parte, no, ti bombarda di parole. Fai così. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo. Noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo. Noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico. La televisione è tutt'altra cosa.
1: Tutt'altra storia.
0: Tutto il pubblico, eccetera. Però insomma, alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella, non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: tutta la squadra, insomma,
0: DJ M, tutti quanti saremo in televisione. Musica.

0: Aranza di Brano, anche questo 1981, strano perché insomma quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva.
1: Piace, sì. La gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero, della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica del Brian House. Bravo
1: Brian, aggiusta il mixer, sennò
0: la testata.
2: Non rompere il mix. No, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava. Anzi, dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il no. Allora, perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arriva.
1: Ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà.
0: Assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
2: Vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi, anche da parte del sottoscritto. Mi raccomando, fate i bravi. Mi raccomando, state lì, state con noi, perché più...
1: Fate come il prete.
0: Mentre ci ascoltate, alzate la gonnella e via. Allora, se ha la gonnella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente. Anzi, serve alzare qualche altra cosa.
1: Questa era per chiudere in bellezza.
0: Questa è per chiudere in bellezza le nostre stupidaggini serali. Ciao!

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.
2: Sono le 11:01.

0: di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Aveva già avuto un grande successo, ma a metà degli anni 60 con la serie F conquista proprio tutti con il suo design. L'intelligenza delle soluzioni come il motore montato dietro, ma anche per quell'immagine di eleganza e originalità che le conferisce l'inedito tettuccio in tessuto, una dotazione di serie della Fiat 500. Diventa anche la più venduta in Italia. L'offerta diventa ancora più ricca nel 1968, quando Fiat propone la versione base e la L, che sta ovviamente per lusso, la vera novità. Difficile confonderla con le altre. I fanali sono diventati più grandi, ci sono i rostri cromati sui paraurti, inedite cromature su tutta la carrozzeria e poi le sigle e i loghi Fiat che la identificano hanno una nuova grafica, in particolare quello della calandra, dalla forma allungata e senza baffi. Ora anche dentro può convincere i più esigenti. Il volante è nuovo, in plastica nera, di maggior spessore e con le razze metalliche in vista. È inedito anche il pulsante del clacson con la scritta Fiat in campo rosso. È tutto nuovo anche il tachimetro di forma rettangolare, derivato da quello della più grande 850. E la L diventa anche l'unica delle 500 ad avere di serie l'indicatore del livello del carburante. La plancia è rivestita di un sottile strato di vinile nero e grazie a nuovi particolari ha un design più accattivante. Alla base del cambio c'è un piccolo vano portaoggetti di plastica. Nelle portiere ci sono due pratiche tasche portacarte. I sedili vantano materiali migliori per il rivestimento rispetto a quelli delle altre sorelle e sono anche più imbottiti, quindi anche più comodi. E per finire ci sono anche nuove tinte come il giallo positano e il nero. È spinta dallo stesso motore della 500F, ma ora ha anche pneumatici radiali. Il tutto per 525.000 lire. E il successo diventa ancora più importante.
0: 1968 uguale 500L, versione lusso, come quella che avevo anche io. Me la sono goduta al massimo e ci sono andato dappertutto. La mia era del classico colore rosso mattone con il tettuccio apribile. Che spettacolo! Le 500 sono auto d'epoca che calcano ancora le nostre strade. E allora, ascoltiamoci questo pezzo pazzesco del 1968. Questi sono i Canned Heat con la mitica On the Road Again.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Acquistare una Fiat 500 può davvero essere piuttosto costoso, ma che cosa dobbiamo guardare nel momento in cui decidiamo di acquistare una Fiat 500? In molti pensano, quando si approcciano all'acquisto di una Fiat 500, in molti pensano che sia importante molto l'estetica dell'auto, quindi che l'auto sia bella, che l'auto sia lucida, che la tappezzeria sia nuova e non sia rovinata, ma non guardano le cose fondamentali. In questa guida vi elencherò una serie di parametri per poter fare un buon acquisto. Il primo controllo da fare non è sicuramente quello della carrozzeria, ma qualcosa di molto più importante, ovvero documenti, targhe e numero di telaio. Questi tre elementi sono una sorta di carta d'identità della nostra auto storica. Numero di telaio, che nel mio caso si trova in alto a sinistra, ma in alcuni casi potrete trovarlo, soprattutto nei primi modelli, in alto a destra. La parte, vedete, in alto a sinistra contiene una targhetta identificativa e il numero di telaio punzonato direttamente sulla carrozzeria. Questi numeri sono punzonati sia sulla targhetta identificativa che sulla lamiera dell'auto, e ritroviamo numero di targa e numero di telaio, li dobbiamo ritrovare uguali anche sul libretto.
2: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Sono le 13:05 minuti.
2: Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

sento il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale,

bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

Sono rotto il cazzo della sicurezza, come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

dentro i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati. In Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. Un chilometro di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia Est in direzione Brescia. Incrondamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia segnalati incolonnamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico Robecco in direzione Brescia. In Liguria invece sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code di 1 km tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano dove troviamo file di 2 km tra Genova-Nervi e lo svincolo di Genova Est verso Genova. Traffico incolonnato anche sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione Milano. In Emilia-Romagna segnalate file per 4 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, code di 4 km sulla 14 Adriatica per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova file a tratti fra Ferrara Sud e la 14 in direzione Bologna. Scendendo sul tratto toscano dell'Autosole per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso la capitale è stata disposta la chiusura al chilometro 356. Si tratta di un camion intraversato all'interno del tratto chiuso, si sono formati 6 km di coda in aumento. Incrondamenti poi sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Di nuovo file di 2 km per lavori sulla 14 tra Porto San Giorgio e il Grotta Mare verso Pescara. File anche di 1 km sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È inaccettabile, così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
2: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
3: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
2: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale: per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
3: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in Corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
2: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con Lotito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
3: È tutto.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso, code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. Un chilometro di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia Est in direzione Brescia. Incrondamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia segnalati incolonnamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico-Robecco in direzione Brescia. In Liguria invece sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code di 1 km tra Borghetto-Santo Spirito e Pietraligure verso Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano dove troviamo file di 2 km tra Genova-Nervi e lo svincolo di Genova-Est verso Genova. Traffico incolonnato anche sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione Milano. In Emilia-Romagna segnalate file per 4 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, code di 4 km sulla 14 Adriatica per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova file a tratti fra Ferrara Sud e la 14 in direzione Bologna. Scendendo sul tratto toscano dell'Autosole per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso la capitale è stata disposta la chiusura al chilometro 356. Si tratta di un camion intraversato all'interno del tratto chiuso, si sono formati 6 km di coda in aumento. Incrondamenti poi sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Di nuovo file di 2 km per lavori sulla 14 tra Porto San Giorgio e il Grottamare verso Pescara. File anche di 1 km sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Tratto chiuso per lavori sulla 1 Bologna-Firenze tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. Riapertura programmata per le 17. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla 1 Milano-Bologna tra le uscite di Piacenza Nord e Piacenza Sud nelle due direzioni. Intenso il traffico sulla A14 Adriatica con code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la Bologna-Padova verso Ancona. Rallentamenti sempre per traffico sulla A22 del Brennero tra Campo Galliano e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Bologna-Padova resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Sulla A14 Adriatica, tratto chiuso sempre tra le 21 e le 5 tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota ten Chanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra, loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura, per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Jazz Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Jazz Train.

la musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

0: siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Miss Jennifer Lopez.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Tratto chiuso per lavori sulla 1 Bologna-Firenze tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. Riapertura programmata per le 17. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla 1 Milano-Bologna tra le uscite di Piacenza Nord e Piacenza Sud nelle due direzioni. Intenso il traffico sulla A14 Adriatica con code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la Bologna-Padova verso Ancona. Rallentamenti sempre per traffico sulla A22 del Brennero tra Campo Galliano e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Bologna-Padova resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Sulla A14 Adriatica, tratto chiuso sempre tra le 21 e le 5 tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Mente 20 giorni sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti ti racconto disilluso e non contento. L'allegria e la magia che hai rovinato. Ti ho visto camminare 0.5 metri sopra il suolo. Dire in giro sono amico di Tiziano e rassicurarmi di starmi vicino. Puoi chiacchierare al telefono da solo,

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: through.
1: Answering yes or no. Did you request this?
0: No.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso, code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. Un chilometro di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia-Est in direzione Brescia. Incrondamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia segnalati incolonnamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico-Robecco in direzione Brescia. In Liguria invece sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code di 1 km tra Borghetto-Santo Spirito e Pietraligure verso Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano dove troviamo file di 2 km tra Genova-Nervi e lo svincolo di Genova-Est verso Genova. Traffico incolonnato anche sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione Milano. In Emilia-Romagna segnalate file per 4 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, code di 4 km sulla 14 Adriatica per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna-Salazzaro in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova file a tratti fra Ferrara Sud e la 14 in direzione Bologna. Scendendo sul tratto toscano dell'Autosole per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso la capitale è stata disposta la chiusura al chilometro 356. Si tratta di un camion intraversato all'interno del tratto chiuso, si sono formati 6 km di coda in aumento. Incrondamenti poi sulla 11 Firenze Mare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Di nuovo file di 2 km per lavori sulla 14 tra Porto San Giorgio e il Grotta Mare verso Pescara, file anche di 1 km sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Rock in Borgo live, tutti il rock che vuoi. Siamo tornati ancora qui dagli MRC Studios di Media Radio Castellana. E Mister Pieroni, sei pronto a dirci come contattarci via
1: ci
0: chat?
1: Ci sono.
0: Sempre in regia, Mister Pieroni.
1: Ci contattate al 348-7607-907.
0: 907, siamo un po' in silenzio qui. Questa che doveva essere, anzi è una puntata potentissima, fatta di grande fisicità, perché qui con noi in studio abbiamo Nathan e Max. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Vediamo
2: ciao.
0: Se ci siamo, proviamo di nuovo.
3: Ciao.
4: Ci siamo.
0: Nathan e questo è qua. Allora, voi non li vedete, ma loro sono dei ragazzoni giganteschi perché sono ovviamente dei campioni di fitness, ma soprattutto di bodybuilding. Quindi raccontiamo un po' questa puntata dedicata al bodybuilding, al fitness e a tutta ovviamente la selezione musicale che hanno scelto loro, brani con i quali vi siete allenati, esibiti, che vi danno la carica per allenarsi. Poi parleremo anche di come ci si allena, facciamo un po' tutto l'excursus vostro, della vostra carriera professionale. E quindi partiamo subito però con la prima canzone selezionata per noi, carichissima. Vai Mister Pierrot.

0: Notorious, gli Alita's Way, questa band americana che ha rilasciato questo omonimo album nell'ottobre del 2017, quindi recentissimo, sound modernissimo, scelto dai nostri ospiti di oggi. Vogliamo subito parlare con Max, che è probabilmente quello che ha più esperienza dei due. Raccontaci un po' la tua storia, quando hai iniziato ad allenarti per il bodybuilding?
1: Beh, niente, io ho una storia da ciclista e per 10 anni ho corso in bicicletta dove mi seguiva mio padre, e quando arrivò il momento di passare professionista mi dissero che ero troppo magro. Sì, avevo poco più di 20 anni.
0: Questo quindi, perché di che anno parliamo?
1: Andiamo indietro nel lontano anno 1985.
0: Ah, ok. No, perché io avevo degli amici che correvano, Davide Negrini, sì, non so se te lo ricordi, sì, che Negrini era semiprofessionista, stava per diventare professionista, poi insomma studiando
1: Dazzani,
0: quindi Castel San Pietro
1: e Coppolillo, insomma, c'era, che poi Coppolillo andò avanti e corse con Pantani.
0: Come si chiamava la squadra di ciclismo di Castello? La Sillaro,
1: Sillaro, sì,
0: famosissima.
2: Quella è più storica, poi sì, c'è un'altra che è nata più recente, che è già chiusa. Anche Sillaro.
1: Beh, la Sillaro era molto famosa, almeno io ho corso contro di loro, io correvo nella Ravonese, quindi ho corso contro di loro diverse volte.
0: E quindi dopo il ciclismo?
1: Sì, ero molto magro, mi dissero che dovevo allenarmi un po', io l'ho preso sul serio e in 2 anni sono cresciuto 20 kg. E da lì
0: mangiando tutto quello che non avevi mangiato prima,
1: mangiando bene chiaramente, e
2: quindi da lì solo di grasso,
1: no, decisamente no, di muscoli, però da lì poi iniziai la mia carriera da bodybuilder, iniziai con i campionati regionali, campionati Nord Italia, campionato italiano che arrivai a vincerlo nel 93 dopo 8 anni, e quell'anno lì vinsi anche il campionato europeo e mondiale.
0: E qui a Castel San Pietro ti allenavi qui nelle palestre,
1: sì,
0: storiche
1: all'Hardwork di Adriano Antonelli.
0: Mi ricordo che ci andavo anch'io, che avevo 14 anni, che pesavo 3 etti, e ancora dopo un po' ero robustirmi, mi ricordo proprio la palestra di Adriano.
1: Beh, diciamo che dopo Gigi Lodi Adriano è stato quello che ha seguito me più accanitamente, insomma, è stato quello che mi ha dato una mano fino a poi trasferirmi negli Stati Uniti d'America, dove sono stato diversi anni.
2: Io mi ricordo di te anche la Green Line,
1: la
2: palestra di fianco
0: con Bruno e come si chiamava l'altro socio?
2: Adler, qualcosa.
1: Adler. Me lo ricordo.
2: Che era
0: era Mingherlino, sì,
1: ma
0: sì.
1: Mi dice qualcosa il nome, ma sai che non...
0: No, si chiama Weiner.
1: Sì, che
2: può essere, sì.
0: Weiner. Sono questi nomi, bravo, romagnoli, come Werther, Weiner, Loris. Parliamo un po' anche però con Nathan, che magari è iniziato un po' dopo, magari ispirato anche da Max.
3: Io ho iniziato un po' dopo, ma ho iniziato con le arti marziali.
0: Ah, prima è qua tutto un altro mondo, quindi dal ciclismo a arti marziali.
3: Esatto, ho iniziato con le arti marziali, vincendo 2 volte i campionati italiani.
0: Quale arti marziali?
3: Ah, è MMA, Mixed Martial Art, quella, quindi per specificare...
0: Avete presente quella che proprio si fanno partire i denti,
3: esatto,
0: che si vede il sangue?
3: I combattimenti in gabbia, facciamo prima dire.
0: Sì, nell'ottagono.
3: Esatto.
0: Ottagono.
3: No, è ottagono.
0: Un po' sullo stile Mad Max, il Thunderdome, no? Che vai dentro e poi ne resterà soltanto uno.
3: Esatto. 2011-2012 ho vinto i campionati italiani per 2 volte. Dopo, a 1 mese dalla partenza per i mondiali a Las Vegas, perché ero già entrato nel girone della nazionale vincendo il torneo, diciamo, e mi ruppi la spalla in moto.
0: Ah, è brutta la moto.
3: Da fermo.
0: Da fermo ancora
3: così,
0: peso.
3: Proprio, esatto, da fermo.
0: Io sono un motociclista.
3: Nuova, rotonda. Scivolata.
0: Con che moto, posso chiedere?
3: Avevo un R6 ma che non usavo mai,
0: perché... La Yamaha, quindi grazie, un grande, adoro la Yamaha.
3: Cioè proprio come un pistola.
0: Come un pistola, quindi sei saltato giù dalla moto.
3: Sì, perché è scivolata la gomma, perché era nuova.
0: C'era la patina.
3: C'era del ghiaino anche, con la forza di gravità mi è venuto da dare
0: del gas.
3: Quando è finita la patina, ha attaccato.
0: E da lì hai fatto un grande jump, Van Allen.
3: Spalla rotta.
0: Spalla rotta.
3: Quindi mondiale ho detto ciao.
0: Jump Van Allen.

0: Jump, la tastiera suonata da Van Halen. Van Halen si dovrebbe pronunciare. Questo brano storico che è stato numero uno alla Billboard negli Stati Uniti, brano del 1984, Jump, con la voce del mitico David Lee Roth. E parlando di Stati Uniti, questo brano che ricorda tantissimo l'America, Los Angeles, Max ci stava raccontando tante cose molto strane ma molto belle. Dici un po', Max, l'America
1: è un paese meraviglioso dove ti può offrire tanto ma ti può togliere tutto in un minuto. E sai, io mi trasferì là a fine anni 80, iniziai gli allenamenti per preparare il campionato europeo e il campionato del mondo che poi nel 93 vinsi, e da quella gara io non sono mai più tornato sul palco, perché purtroppo nel 95 ebbi una spiacevole vicenda di doping.
0: Ecco.
1: Sì, vabbè.
0: Può capitare.
1: Nello sport,
0: in questo
1: non,
0: sport.
1: No, ma nello sport in generale.
0: È una questione di parametri. Loro abbassano, alzano dei livelli, te ci caschi dentro, no?
1: Sì, sembrava che avessero scoperto l'acqua calda con me, perché caso strano, facevo uso di doping. E gli americani, chiaramente, che sono un po' resti da questo lato.
0: Ma pensavo che con tutta la storia di Armstrong invece ci dessero parecchio. Resti quando ti beccano.
1: Sì, quando ti beccano, perché finché non ti beccano stanno buoni. Però insomma, ebbi questa spiacevole vicenda e dovetti cuccarmi 5 mesi e mezzo di galera, e mi trattennero fino a che il mio caso non fu chiuso, che grazie a Joe Tacopina, ex presidente del Bologna, venni scagionato completamente e risarcito. Da lì iniziai un po' un'altra carriera, abbandonai il discorso sportivo perché avevo capito che nello sport professionistico non andavamo molto d'accordo. Io sono sempre stato uno che ha sempre parlato veramente di queste cose. È come se tu fai l'elettricista,
0: sì?
1: E non hai il cacciavite.
0: Ah,
1: puoi fare degli impianti elettrici?
0: Fai un po' fatica, lo dico da persona.
1: Non vado oltre.
0: Coinvolta.
1: I radioascoltatori sapranno cosa voglio dire, ma purtroppo lo sport a livello professionistico.
0: E tu il cacciavite ce l'avevi? Insomma.
1: Io il cacciavite ce l'avevo, perché sennò se gli altri avevano il cacciavite finivano l'impianto prima di me, poi.
0: Ah, ho capito. Quindi sì. Lì bisogna stare comunque al passo.
1: Certo.
0: Con il livello di tutti quanti, con il livello degli altri.
1: Assolutamente.
0: Bene, allora parliamo un po' con Nathan. Il tuo livello, quando parliamo di livelli, quali sono questi livelli appunto nel bodybuilding, in questi tipi di allenamenti?
2: Allora, il livello nell'allenamento è molto estremo, perché c'è sempre qualcuno che si può allenare più di te e chiaramente mangiare meglio di te e doparsi anche meglio di te.
0: Doparsi meglio di te. Cioè, diciamo che il doping
2: dopo, diciamo, vabbè, il doping c'è dappertutto, punto.
0: No, nel senso, ovviamente la gente prende integratori, sì, sistemi, in maniera per il recupero fisico, per la crescita muscolare. Ci sono prodotti che sono considerati legali,
2: altri, certo, come la creatina, le proteine, esatto, gli aminoacidi.
0: Creatina che non era legale fino a anni fa,
2: sì, appunto,
0: io la prendo ogni tanto anch'io per andare a lavorare, penso. Per il recupero fisico, capito?
2: Comunque, insomma, se tu ti alleni facendo delle gare, devi allenarti il più possibile.

0: Nel 2020, se non sbaglio.
1: Nel 2020, e mi ricordo bene questo deficiente 2019 che mi ha coinvolto.
0: Nel 2020 ho fatto.
2: Allora, quindi, aspetta, queste cose le raccontiamo dopo, okay, che abbiamo la rubrichetta giusta per farlo. Intanto io volevo parlare di allenamenti, quindi far capire un po', insomma, come è strutturato un allenamento di uno che lo deve fare professionalmente per fare competizioni.
0: Ah, che devi sempre sorpassare il tuo limite, spingere, spingere, spingere, più che poi devi uscire fuori dalla palestra che non cammini.
2: Che non cammini.
0: No, perché sennò.
2: Quindi sempre aumentare il peso che muovi in tutti i movimenti, in
0: più,
2: tutti i muscoli.
0: Più che poi, più che altro anche l'intensità, cioè non è che vai lì a muovere, lasciando il peso che può essere 300 kg come 100 kg, dipende sempre da persona, ma è proprio l'intensità che tu ci metti nell'intensità allenante. Non è che vai lì, muovi un po' il macchinario, sì, il bilanciere, no, così proprio, tanto per
2: proprio sentire.
0: È un lavoro, punto. Spingi, è lavoro, esatto. Ecco, perché se non spingi, poi quando vai sul palco, arrivi ultimo e gli altri arrivano prima.
2: Io com'è che il mio lavoro mi muovo molto, però non ho questi risultati.
3: Sul palco ci vai poi una volta all'anno.
2: Sul palco ci vado una volta all'anno, ma non per esibirmi.
0: Beh, dipende anche poi quello che mangi, perché se ti alleni per bruciare 1000 calorie e poi ne mangi 12.000,
3: o ne bevi.
0: O ne bevi, esatto, perché l'alcol, ricordiamo che c'ha tantissime calorie, oltre che essere veleno per il nostro corpo, però vabbè, dopo lì sono punti di vista.
2: Io per le calorie ci sto attento, mangio pochissimo.
0: Ma guarda che è sbagliato, perché meno mangi più rallenti il tuo metabolismo.
2: Ah, ecco,
0: quindi
2: perché
0: tutti pensano io non mangio così dimagrisco.
2: No,
0: sbagliato.
2: No, io non ho problemi per dimagrire, il problema è il contrario, casomai.
0: Perché quel poco che mangi ti farà ingrassare molto di più di un tanto che potresti mangiare, capito?
2: E allora per crescere questo uprising dei Muse.

0: Dave, non mi fai entrare nel backstage?
1: Sì, mamo, ce l'hai il pass.
0: Quale pass?
1: Backstage pass!
2: Backstage Pass, questa è la nostra piccola rubrica all'interno di Rockin' Borgo Live per raccontare delle esperienze dei nostri ospiti, di quello che è stata la loro vita nelle esibizioni, soprattutto il dietro le quinte. Noi ovviamente parliamo spesso con musicisti più che altro, ma questa volta abbiamo degli altri tipi di artisti fisici, dove anche loro però nel prepararsi hanno dei loro aneddoti di backstage. Ne stava raccontando uno prima molto interessante, vai Max.
3: Ma niente, no, noi sai, prima di una gara chiaramente abbiamo il backstage dove ci dobbiamo scaldare, ci ungono come delle sardine.
2: Che tipo, scusa una curiosità sempre, ma che olio usano? Ma, extravergine?
3: No, guarda, quando, ai miei tempi veniva usato il mallo di noce.
2: Mallo di noce.
3: Che tu più ti lavavi, più diventavi nero. Era una cosa terribile.
2: Ecco perché c'è tutta quella, le facce bianche e il corpo
3: sì,
2: completamente nero.
3: Era un lucido da scarpe,
4: risalta il muscolo.
3: È una cosa terribile.
2: Ah, perché forse con le luci del palco riesci a fare
4: quando,
2: quelle ombre
4: quando
2: giuste.
4: Quando sei abbronzato ti vedi sempre meglio. Quindi lì si metteva questa finta abbronzatura e risaltavi molto di più i muscoli.
2: Quindi se volete risaltare i vostri muscoli, un po' di lucido da scarpe oppure olio esausto della mia moto va bene.
3: Ai tempi
4: perché il mallo è vietato.
3: Sì, il mallo adesso è vietato.
2: Adesso
3: io sì, sembravo un tachino.
2: È diventato doping anche quello.
4: No, però è vietato.
5: E per toglierlo via?
3: Ci voleva dai 25 ai 30 giorni.
4: Infatti è vietato perché la gente macchiava ovunque.
2: Poi quella spazzola di ferro.
3: No, la pelle doveva proprio venire via, perché sennò rimaneva appunto, per tutta l'estate.
2: Scrapping.
3: Sì, sì.
2: Quindi cos'è successo?
3: Ma niente, no, noi due in pratica abbiamo iniziato a frequentarci molto quando Nathan stava preparando il Mister Universo nel 2020, sotto Covid.
4: No, 2019 ho vinto Mister Universo.
3: 2019, sì, 2019. Comunque eravamo
4: sotto Covid.
3: Sì, eravamo sotto Covid pieno, esattamente. E ci allenavamo in palestra divertendoci insieme, mi aveva coinvolta a 55 anni in questa tragedia e io ero tornato a essere enorme, che mi era venuta voglia di fare la gara con lui. Poi ho detto ma dove vado a finire? Ero 135 kg, non ero così neanche quando ho vinto il mondiale, e quindi mi era venuta una mezza voglia di rigareggiare. Poi no, poi lasciamo a fare queste cose ai ragazzi. Io ormai sono andato.
2: Mentre invece Nathan, insomma, per quanti anni hai lavorato per esibirti, per competere?
4: Ma guarda, molto poco, perché io sono partito facendo i regionali, vinti. Dopodiché ci sono stati gli italiani, i primi italiani, che però non andai benissimo, ma mi qualificai comunque per i mondiali, perché rientrai comunque sia tra...
2: Attenzione, qui stiamo parlando di mondiali. In studio abbiamo due persone che hanno fatto i mondiali e qualcuno...
3: Vinti, ma anche lui li ha vinti.
2: A tutti e due li avete vinti. Sì.
4: Esatto, che però lì io mi stavo preparando da pochi mesi, Cioè io fisicamente sono sempre stato abbastanza fisicato perché sono il classico secco con gli addominali. Quindi non ho problemi di buttare giù dentati.
2: Come tutti noi qua in studio. Adesso devo dire che è arrivato anche l'ospite a sorpresa che dopo presenteremo.
4: Quindi da lì dopo passai a dicembre a fare il Miss Universo, che lo vinsi, e dopo via. Dopo ho vinto tutte quante le altre gare, iniziai a partecipare in doppia categoria l'anno dopo, perché aggiunsero anche i Super Muscular nella categoria di Memphisic. Allora quell'anno lì ho detto, siccome è l'ultimo anno...
2: Che cos'è il Super Muscular? Quando no, proprio sei over...
4: Gli X Muscular, scusami, perché... C'erano i Muscular, che sono il più 10% del peso, gli X Muscular, che sono il più 15% del peso, quindi la tua percentuale di peso deve essere il 15% di più rispetto alla tua altezza.
2: Aspetta, che facciamo due conti.
4: È un po' un casino.
2: Pieroni, hai capito tutto?
5: Sì, adesso lo segno, poi faccio i conti.
2: A proposito di numeri, parliamo della nostra chat.
5: Mandateci un messaggio al
0: 348 760 7907.
2: Se avete riconosciuto la voce, è arrivato il nostro ospite Amos.
0: Ragazzi, scusate il ritardo, ma vi vedo già belli carichi e pronti a tutto,
2: potentissimi. Ma con Amos dopo dobbiamo parlare di una cosa importantissima,
0: una cosa.
2: E bellissima.
0: No, ma non si può ancora dire.
2: Non si può, no, verso la fine, andiamo avanti ancora. Quindi cosa ci stanno preparando? La nostra playlist, Mister Pieroni, facci scatenare, facci pompare.

0: questi erano gli Skin Red. Give me what? Give me what?
1: Give me that boom.
0: Give me that boom, un grandissimo boom. Allora, qui parlando di allenamenti, stavamo parlando qui negli intermezzi, ci facciamo vari discorsi, eravamo curiosi di sapere anche questo discorso che facevamo prima del dimagrimento, soprattutto potrebbe interessare. A chi potrebbe interessare tutti questi discorsi?
2: Al nostro pubblico femminile.
0: Al nostro pubblico femminile. Dov'è sempre...
2: il nostro pubblico femminile qua in chat, in chat, che vuole sapere come fa a dimagrire.
0: Come fa a dimagrire? Perché poi a parte loro ce l'hanno un po' più questa cosa che c'hanno bisogno della prova costume.
2: Io so benissimo che quando loro ci attaccano noi dimagriamo già automaticamente. Esatto. No? Quindi loro dimagriscono, il problema è difendersi.
0: Loro dimagriscono quando vengono mollate. Smettono di mangiare.
2: Ma tu vedi che la tipa è dimagrita perché non ha più il tipo.
0: Sì, e poi cosa fanno? Visto che non sanno più dove sbattere la testa, si buttano negli sport a capofitto, nel kitesurf, nel surf, vanno in giro per il mondo.
2: Guarda caso, tu facevi l'istruttore di tutti questi sport che servivano a loro come riempitivo tra un fidanzato e quell'altro. Esatto.
0: Prima le beccavo in discoteca, quando lavoravo in discoteca, che tradivano i morosi.
2: Avvenivano a tradirlo in discoteca.
0: Poi dopo. Guarda, lasciamo stare questi discorsi, vogliamo parlare di come si imposta un allenamento per il dimagrimento, Nathan.
3: Allora, partiamo col dire che visto che stiamo parlando di donne, la donna, bisogna vedere che tipo di donna abbiamo davanti, perché ricordiamo che c'è magari il tipo di donna che accumula più sotto.
0: C'è una categoria unica di donne, no?
3: Cioè, rispetto agli uomini, che gli uomini... L'uomo dimagrisce, perde peso senza problemi. La donna invece ci sono da guardare tantissime cose, perché ripeto, c'è quella donna che accumula magari più nelle gambe rispetto che nella pancia, invece quella che accumula di più nella pancia rispetto che nelle gambe, la donna che fa tanta acqua, cioè tanta ritenzione. Poi ricordiamo, le donne ogni mese hanno appunto il ciclo mestruale,
0: esatto. È vero.
3: Quindi che cosa fa? Trattengono acqua. Se quando trattengono acqua mettono su un po' di peso, che è normale, però chiaramente. E nella donna soprattutto bisogna stare attenti a non togliergli troppo il cibo, perché poi vanno incontro a dei problemi ormonali, che dopo gli si blocca appunto anche il ciclo.
0: E poi dopo ce la fanno coi morosi, capito? Quando c'è lo scompenso ormonale è un grosso.
3: Una cosa importante che voglio dire alle donne che vogliono dimagrire: non dovete dimagrire togliendo il cibo, facendo quelle diete di moda che vanno adesso, che tolgono completamente i carboidrati, bevono e basta, non toccano il solido, o mangiano solamente frutta. No. Mangiate, mi raccomando, sempre carboidrati, grassi e soprattutto le proteine, cosa che molte donne non mangiano.
0: Non gli piacciono le proteine.
3: Cioè, la proteina non vuol dire pollo, perché molte donne dici proteina, il pollo, ma il pollo non lo voglio mangiare. No, le proteine sono tantissime, però saziano, rallentano anche la digestione, è per quello che appunto saziano e ti fa sentire sempre un pochino più piena rispetto che un semplice carboidrato o ancora peggio degli zuccheri. Però comunque sia, quello che voglio dire, non cercate di dimagrire togliendo il cibo, è importante mangiare. Io, le donne che seguo, fanno 5 pasti al giorno.
0: Ecco, adesso voglio chiederlo a mia sorella Beatrice, che un paio d'anni, un anno circa, ma forse di più, ha cominciato a allenarsi pesantemente, ha messo su bel fisichino, e poi ovviamente lei con erbe di Gaia si dota di tutta una serie di, poi te la conosci perché è di rimpettaia,
3: sì.
0: della vostra attività di famiglia, e lei si dota di tutta una serie di integratori di qualsiasi tipo, lei li sperimenta anche tutti. Volevo anche chiedere questa cosa appunto degli integratori, se
3: l'integratore, lo dice la parola stessa, è semplice, però è chiaro, se spingi nell'allenamento, attività cardiaca eccetera eccetera, serve. Se sei una persona che spinge poco e niente, il tuo corpo recupera con gli alimenti normali che tu mangi, quindi non è obbligatorio, dipende tutto quanto spingi durante l'allenamento.
0: Io per una questione familiare dico, l'integratore serve sempre, andate ad Erbe di Gaia che ne ha nelle scamionate.
3: Le belle marchette facciamo
0: le marchette. Beh, dobbiamo farle le marchette. Quindi continuiamo con la nostra playlist di Body.

0: Last Resort, Papa Roach, dall'album Infest del 2000, pubblicato dalla DreamWorks Records, che la DreamWorks anche è una nota casa produttrice di film, di grandi film, di grandi produzioni di Hollywood. E ci vogliamo collegare a questo quando parlavamo prima con Max appunto di Los Angeles, Stati Uniti, e tu hai una grossa esperienza lì.
1: Ma sì, io dopo quella vicenda di doping, che fui assolto chiaramente, iniziai a fare il personal trainer. Ero un personal trainer che lavorava tranquillamente nella palestra. Una sera una mia carissima amica Elisabetta, era la segretaria del console italiano a Los Angeles, mi invitò per una cena e conobbi Anna Strasberger, la moglie di Lee Strasberger, il famosissimo personaggio che aveva l'acting school più famosa del mondo, da dove è uscito Robert De Niro e Dustin Hoffman, e sono usciti tutti da lui gli attori veramente famosi di Hollywood. Gli fui talmente tanto simpatico che mi disse: guarda, domani se vieni in ufficio da me ho una ragazza da presentarti che dovresti seguire. Io andai in ufficio da lei sulla Firefox a Hollywood.
0: Già ricordi la Firefox a Hollywood, Amos? Sai, se adesso che mi sta raccontando sta cosa mi rendo conto che noi abbiamo sbagliato manager in quel tour, dovevamo andare giù con lui.
1: e c'era Sandra Bullock.
0: Bella Sandra.
1: Che doveva prepararsi per il film Speed.
0: Allora qua qui con Billy Idol come colonna sonora. Speed. La mettiamo spesso su Speed, è un pezzo bellissimo, bellissimo. Quindi tutto ritorna qui fra di noi.
1: Comunque io da lì, insomma, parlai con lei, iniziai ad allenarla, fu la mia prima attrice che allenai, poi da lì Jean-Claude Van Damme, Meg Ryan, Steven Seagal. Insomma, ho conosciuto
0: anche Steven Seagal, sì, no? Sì. Per dire, si è allenato qui con Max.
1: Sì, io ho allenato diversi attori negli Stati Uniti, ho dei bellissimi ricordi, e poi purtroppo disgraziatamente mi sono sposato con un'americana messicana che ho portato in Italia.
0: Messicana?
1: Messicana americana.
0: Io ne so qualcosa di Messico. Sono difficili,
1: molto difficili
0: da portare a casa la tranquillità quotidiana. C'è sempre qualcosa che è una bomba a orologeria che non sai quando esplode.
1: Esplode tutti i giorni.
0: Nel senso, nel quotidiano.
2: Non c'è la siesta, scusa.
0: Quando c'è la siesta è quando lei o è fuori di casa oppure gli hai fatto bere talmente tanto mezcal che l'hai completamente accisa. Adesso posso rilassare.
2: Sono i famosi integratori.
1: I famosi integratori, esatto.
0: Bellissima.
1: Insomma, siamo arrivati in Italia e non è più voluta tornare a Los Angeles.
0: È voluta rimanere qua. Gli piaceva stare qua. Ma qui dove? A Castel San Pietro?
1: Ma sì, io sono arrivato a Castel San Pietro Terme proprio. Io nel 99, quando sono rientrato, abbiamo visitato Castel San Pietro Terme e abbiamo preso casa qua.
0: Penso che invece in quegli anni, nel 98, avevo questo sogno di andare in America, andai, io anche con Amos ci siamo incontrati a San Francisco, e poi arrivai in moto fin giù a Los Angeles con una Yamaha XT del 76,
1: facendo la
0: Pacific,
1: Pacific Coast
0: Highway 1,
1: certo.
0: No, bellissimo, bellissimo. Passai anche per Laguna Seca, bellissimo. Cose spettacolari.
1: Santa Barbara, bellissimo.
0: Tutti in una settimana, San Francisco, Los Angeles and back.
1: Siete degli psicopatici, no. Che ho a che fare con dei matti.
0: Vediamo allora questi matti cosa ci propongono. Vai Pieroni.

0: cosa c'è da fare questa sera?
1: Te lo spiego con Live Zone.
2: Live Zone, la nostra rubrica per parlare dei concerti e eventi della zona e non solo, grandi novità, dove possiamo passare delle bellissime serate in compagnia della musica che più ci piace, soprattutto quella rock. Abbiamo appena ascoltato i Metallica con Stone Cold Crazy, una cover dei Queen molto del 1974, e erano i grandi live di quei tempi. Ma questa settimana cominciano una serie di live, un tour della rockstar più grande che abbiamo in Italia, e ce ne parla Amos.
0: Beh, comincerà Vasco, no? Cioè Vasco va in tour.
2: Il Blasco torna in tour dopo quella stagione dove fece 7 concerti di fila a San Siro
0: nel 2024.
2: Io c'ero, e dal quale è stato tratto anche una mia sagoma, ma ne parleremo.
0: Trovate tutto sui social di Davide Tognoni.
2: E lì i Magenta 9 cosa fecero di epico?
0: Magenta
2: 9
0: aprirono il quinto concerto di Vasco a San Siro, e dopo la notte si incendiò e
2: ci siamo divertiti.
0: Dopo 15 giri di San Siro in cui non riuscivamo a incontrarci.
2: Perché, ma dove sei? Uscita 1, 2, 3, 4, ma sono tornato di nuovo indietro. Torna indietro l'altra parte.
0: Poi ci siamo trovati, è cominciata una notte che non finiva mai, insomma.
2: E allora il Vasco torna quest'anno di nuovo in tour, ma ha deciso, invece di fare 7 concerti in un solito posto, di andare lui a portarsi.
0: Fa delle doppie in località un po' magari più piccoline, quindi fa 2 date a Ferrara, 2 date a Udine, 2 date a San Nicola di Bari e 2 date anche in Sardegna.
2: Allora parliamo prima però della prima data, dove la farà?
0: A Rimini.
2: A Rimini, quindi in terra di Romagna. Ma
0: certo,
2: non partiva da Borgo Panigale?
0: No, noi partiremo da Borgo
2: Panigale. Sì. Ma perché da Borgo Panigale? Cosa fate con le Ducati?
0: No, allora voglio dire, un motociclista come te.
2: No, io sono yamachista.
0: Che ci chiede perché parchiamo da Borgo Panigale.
2: No, lo chiedevo proprio, non andate allora, mica giù con le Ducati.
0: Questo sabato 23 maggio suoneremo in via Giacosa 6 al Giardino degli Olmi, proprio a Borgo Panigale, vicino alla Ducati, con i Magenta 9 alla festa.
2: Allora il vostro tour parte da Borgo Panigale. Questo giovedì hai detto?
0: Sì, questo sabato, 23 maggio, sabato, Borgo Panigale la Festival, prima data del tour del Magenta 9. Poi il 2 giugno saremo a Imola al Parco delle Acque Minerali al Barrenzo in acustico.
2: Di sera?
0: Sì, che inaugura la stagione estiva.
2: Allora quindi vengo, perché io sarò di ritorno appena sbarcato di un weekend con gli amici.
0: C'è anche il buffet gratuito, quindi la tua dieta liquida la puoi integrare anche con qualcosa di solido.
2: Perfetto.
0: Il 6 giugno saremo sempre a Imola al concerto da Matti al Parco delle Sorelle.
2: Bellissimo, e poi è una roba da matti.
0: Sì, e poi andiamo una settimanina in Sardegna, così andiamo a suonare con Vasco.
2: Ecco, questa è la grossa novità che volevamo. Te l'hai detta così, come se fosse capito, mangiare due patatine.
0: Quindi il 12 giugno ci troverete assieme a Vasco all'Olbia Arena. Suoneremo allora in apertura al grande comandante.
2: Allora, no, non possiamo mancare, tutti in Sardegna.
0: Tutti in Sardegna!
2: Se me l'avessi detto prima, perché
0: ma l'ho saputo ieri!
2: Ah, ecco, perché io quel weekend lì sono impegnato con il Calanchi Trophy.
0: Hai trovato la fidanzata?
2: No.
0: Sei via con la tua fidanzata?
2: Cosa c'entra?
0: Ah, no, vabbè.
2: Sto parlando di...
0: Perché le ascoltatrici lo vogliono sapere, vogliono degli spoiler.
2: Allora, se vogliono degli spoiler, che vengano a casa mia, suonano il campanello, che glieli spiego direttamente.
0: Dopo la trasmissione tutti possono suonare a casa di Davide, che è qua in Borgo.
2: Ok,
0: poi continueremo il 30 giugno a Manifesta a Bologna, l'11 luglio a Cremona al Cremona Show al Parco Porta Mosa, l'1 agosto a Camposanto al Pattaya Beach Club, e lì devi venire
2: a Camposanto Pattaya, che è una famosissima isla thailandese.
0: Sì, che da qui ha preso il nome questo Beach Club.
2: Dove vai stasera? Vado un po' a Pattaya.
0: Non ti devo spiegare niente. E il 21 agosto concludiamo la parte estiva con l'Ogni al Serio alla Festa Bike. Col Fare Schifo Par.
2: Fare Schifo Par, un tour incredibile estivo dei Pari Magenta 9, siete carichissimi.
0: Ragazzi,
2: quindi
0: qui non si scherza.
2: Qui non si scherza.
0: Dobbiamo celebrare, non si può, che continua a riscuotere molti successi sulle playlist, quindi continuate ad ascoltarle salendo nelle vostre playlist a tutto gas.
2: Io cercherò di essere più presente in più date possibili, visto che ho partecipato al vostro primo tour, la Doccia Tour,
0: cominciando da sabato. Devi venire
2: da sabato a questo Borgo a Borgo Panigale con la mia Yamaha, andrò in casa di Ducati.
0: Vai.
2: Allora continuiamo, e voi ragazzi, insomma, i vostri live preferiti, raccontateci un po' in questa Live Zone.
3: Tutti di prima te i tuoi live, che li voglio sapere anch'io.
2: Quali sono i vostri
3: curioso di sapere cosa.
4: Io i miei live no.
0: In America.
4: Ma in America, cosa vi posso dire dell'America?
0: Non c'è un po'.
5: Concertone, no, io ho lavorato con Bruce Springsteen.
0: Vedi?
5: Ho lavorato con The Boss.
2: Niente meno che The Boss.
5: Ho
2: Bruce Springsteen
5: con lui, sì.
2: Dal New Jersey, sì. The Boss, dove eri?
5: Ma guarda, ho fatto un tour con lui di 4-5 date. Facemmo Dallas, facemmo Los Angeles.
2: Qui stasera,
5: Miami e Orlando.
2: Ci avete portato proprio molta importanza alla nostra trasmissione Rock in Borgo Live per tutte queste connessioni che ha Manx.
5: No, e poi, e poi anche a Bologna l'ho fatto. Era 1999, 2000, una roba del genere.
2: Con Bruce Springsteen?
5: Sì.
2: Io non non mi ricordo aver mai visto Bruce Springsteen, purtroppo, però.
0: E dicono che Bruce Springsteen è uno molto collegiato.
5: È veramente una brava persona.
0: È vero, confermo.
5: Sì, è una brava persona. Ma ho lavorato anche con George Michael.
0: Raccontaci di George.
2: Ne parliamo dopo, perché anche Nathan voleva dire che Nathan insieme a noi condivide una grande passione che abbiamo tutti qua in studio. I tuoi pezzi preferiti?
3: Degli Iron Maiden.
2: Questo è Fear of the Dark.

0: Record Be Dead, Fear of the Dark, l'album che ci ha consigliato ovviamente Nathan, mi suona meglio perché sono abituato quando vado in giro in Messico, che il tuo nome
1: è
0: Nathan. Allora, come questa passione per Iron Maiden?
1: Ma mi è nata perché mi è sempre piaciuta un po' la musica un po' carica, un po' rock, diciamo. Anche se ho un po' di passione anche per Michael Jackson, che non c'entra nulla con...
0: Stavamo parlando, dopo ne racconteremo.
2: Parlavamo di George Michael.
0: Michael è un altro. Tra di Quicker Be Dead e Fear of the Dark.
1: Io ho detto Michael Jackson, che Jackson. Altro è quello. Vabbè, io comunque non ho lavorato con nessun attore, con nessuno di conosciuto. L'unica cosa che ho fatto di un po' eclatante è aver fatto il Grande Fratello.
0: Hai fatto il Grande Fratello?
1: Sì, ma non te lo ricordi perché questi... sono durato come una scoreggia in un sacchetto.
0: No, io ascolto, io il Grande Fratello non l'ho mai guardato, i personaggi non me li ricordo. Però non sapevo.
1: Io so che ci sono entrato senza averlo mai
0: più,
1: visto.
0: Più parliamo più vengono fuori. Adesso qualcuno di noi dirà che avete fatto anche Zeligo delle battute, non so. Però qui ci sono dei personaggi loschi che stanno entrando in studio con gli occhiali molto scuri. E quindi però io parlavo con Max che tu hai lavorato molto anche come bodyguard.
2: Sì, ho lavorato con Bruce Springsteen, ho lavorato con George Michael, ho fatto diversi concerti con loro. E niente, insomma, era una bella vita anche quella.
0: E quando è uscito il film Bodyguard con Kevin Costner e Whitney Houston, come ti sei sentito? ti sei sentito più
2: a
0: o meno?
2: Dire la verità, ho lavorato anche con Whitney Houston all'Arena di Verona.
0: All'Arena di Verona. Ragazzi, sì, ci possiamo andare a nascondere. Questo ha fatto tutto, ha visto tutto.
2: Sì, è vero, ho lavorato anche
0: all'Arena di Verona.
2: Sì, all'Arena di Verona fece un concerto. Mi sembra fosse sì 98, se non erro, 97-98, e lavorai con lei, sì.
0: Quindi
2: sì.
0: Ancora quando era proprio nel pieno della sua potenza e bellezza vocale, proprio. Grande fortuna, ma grande anche impegno, immagino che non sia un lavoro semplice.
2: Sì, insomma, è divertente.
0: È divertente. Sì. Tu, Nathan, hai fatto... qualche esperienza nel campo?
1: Io facevo sicurezza ai concerti, sì, al Made in Bo.
0: Sai che forse ci siamo incrociati a un concerto degli Offspring al Paladozza di Bologna nel 1999.
3: Tu scavalcavi e lui proteggeva.
1: Può essere.
0: Io ero attaccato alle transenne e c'era un mio amico William Romagnoli, che in quel periodo si stava allenando, esatto, pompatissimo, esatto. E cosa fai qua? Ho detto io, cosa fai te qua? Io sono sempre andato a vedere i concerti.
1: Ai concerti, sì, lì al Made in Bo si chiamava.
2: Al Made in Bo, vero? Sì, lì vicino a Luna Park.
1: Esatto, bravo. Sì, sì. E poi ho fatto qualche concerto di Ligabue, ma io ero piccolino, avevo 19 anni, mi sembra, 18-19 anni, qualcosa del genere. Ma
0: secondo me se siete ancora molto giovani, da come vi vedo, per me due cinni.
2: Io ho 61 anni, lui ne ha un po' meno di me.
1: Io ne ho 40, ma sono demolito, sono
0: un bambino.
1: io sono demolito però dalla vita.
2: Io grazie a Dio momentaneamente no, ma non è che poi abbia fatto di gran sforzo, a parte un po' l'atleta.
1: Ma guarda che fare l'atleta è impegnativo.
0: Però io vedo che siete ancora molto sul pezzo, quindi non avete smesso di allenarvi.
2: No,
1: quello no.
0: Quello, una volta partiti non ci si ferma mai.
1: No.
2: Anche perché crolla tutto.
1: Cioè ci alleniamo meno, io mi un po' meno, io mi alleno, adesso lui non lo so, ma io un po' meno.
0: Giusto? Quindi non ci si ferma mai di allenarsi.
1: Chi si ferma è perduto. Almeno un minimo bisogna che tu lo faccia.
0: Ok, noi siamo quasi in chiusura con questa grande puntata di Rockimborgo Live, potentissima, carichissima, forzutissima, devo dire, pompatissima. Andiamo con i saluti, o ci abbiamo ancora un po' di tempo, Mr. Pieroni?
3: Abbiamo del tempo.
0: Allora ascoltiamoci questo pezzo.

0: Free Stuff, Limp Bizkit, una band sempre americana, ecletticissimi, rappissimi, cattivissimi di quegli anni, dal 1999, che hanno fatto veramente un grande sound del new metal, rap dei tempi. Allora, noi dicevamo che siamo in chiusura, abbiamo parlato con Max e Nathan di questo mondo del bodybuilding e tante avventure che hanno avuto, America, allenamenti, quindi è stato molto, molto piacevole, e quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori di questa puntata potentissima, quindi un saluto, volete fare un saluto anche Max e Nathan?
1: Ma certo, ciao a tutti, grazie di averci ascoltato e sopportato.
2: E sopportato, esatto.
0: È stato divertentissimo, e quindi noi vogliamo chiudere con questo pezzo dedicato a Rocky Borgo, Bullet in Your Head.
1: Borgo, direttamente dal Borgo a Bullet in Your Head.
0: Rocky Borgo live.

0: questo è un saluto extra, i contenuti extra. Finalmente possiamo ascoltare la nostra nuova sigla, vero Mr. Pieroni?
1: Sì,
0: ascoltateci sempre tutti i mercoledì sera dalle 19 su MRG Media Radio Castellana. Questo è Rock in Borgo Live. Tutti il rock che vuoi.

0: 20.
1: 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Questo è il Luca Vecchietti Show.
4: Eccoci qua ragazzi, 55 minuti di Super Sound, Luca Vecchietti al microfono per il Luca Vecchietti Show. Apriamo quest'oggi insieme a Dua Lipa, Pitbull, Adele, Zara, ci andiamo ad ascoltare This War.

0: All Night Long. Era Kelly Dennis, Luca Vecchietti Show. Pronti ora Papa Roach con Wake Up.
1: Luca Vecchietti Show.

Wake Up Calling. Era Papa Roach. Un salto al 1980, Alan Parsons Project. Questa è Games People Play.

games people played, The Turn of a Friendly Card, quello era il nome dell'album. Ed ora abbiamo Selena Gomez insieme a noi.

0: Status Quo al Luca Vecchietti Show. Era Whatever You Want.
1: Curiosità.
0: Il tatuatore Johnny Hall, titolare di uno studio di tatuaggi in Australia, è conosciuto in particolare per i suoi lavori praticati con un inchiostro che, se viene esposto alla luce ultravioletta, assume una luce fluorescente. Fatto oggetto di pesanti battute di spirito da parte dei tifosi di una squadra rivale, un noto allenatore statunitense di pallacanestro si è presentato a una trasmissione televisiva accompagnato da quello che ha definito il simbolo vivente dei tifosi avversari. Era un grosso mulo. Presso il fiume Skinsdale in Scozia, una pecora è stata estratta ancora viva da un ammasso di neve sotto cui la poveretta è rimasta sepolta per ben 50 giorni. Anni fa, durante una rappresentazione della Tosca di Puccini, la protagonista, come previsto dal libretto, si gettò dall'alto di Castel Sant'Angelo. Purtroppo però rimbalzò sul materasso di sicurezza collocato fuori scena, riapparendo al di là degli spalti del castello. L'effetto drammatico fu totalmente rovinato, tanto che il pubblico esplose in irrefrenabili risate, quello che stiamo facendo noi in questo momento. Tipo oggi le comiche. A Cracovia alcuni ignoti si sono nascosti nel giardino zoologico fino alla chiusura. Nottetempo hanno aperto la gabbia di un canguro di nome Joey e se lo sono portato via. Sono ancora ignote le ragioni del gesto. Il 15 giugno 2008, sulla pista dell'aeroporto di Madras, in Oregon, lo statunitense Terry Wilmeth, in sella ad un quad opportunamente personalizzato, superò la velocità di 315 km all'ora. Abbiamo l'ultima per oggi. Tra il 1864 e il 70, durante la guerra sostenuta contro l'Argentina, Brasile e Uruguay, il Paraguay ebbe la propria popolazione ridotta da 1,4 milioni di persone a sole 221.000, tra cui soltanto 30.000 maschi adulti. Queste, amici, erano le nostre curiosità per oggi e continuiamo col nostro show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: era il 1985 quando gli Starship ci deliziavano con questo brano intitolato Sarah.
1: Luca Vecchietti.
0: La bellissima Ariana Grande ora insieme a noi con Twilight Zone.

0: Luca Vecchi at the show. Romantic Time.
1: Ariana Grande ci ha presentato The Twilight Zone ed ora un po' di romanticismo, luci soffuse, insieme alla voce di Simon Le Bon con i Duran Duran, Ordinary World.

0: Abbiamo concluso insieme ad Alex Warren, era Feeble Dreams. Noi ci sentiamo la prossima volta sempre su queste frequenze, mi raccomando. Un abbraccio, statevi bene.
1: Alla prossima.

0: acqua segue il flow.
1: Mai quest'onda mai mi affonderà.
2: Pronti? È partita la sua.
3: Questa è La Grande Corsa, il podcast, video podcast che parla di carriera. Da un'idea di noi tre, mia, Stefano Neri, e Filippo Zaccherini e Emanuele Occoni.
4: Se sento Adriano che dice pronti, mi verrebbe da dire via. Quindi, appassionate e appassionati di carriera, ben ritrovati in diretta su MRC Radio alla terza puntata della Grande Corsa, il radio podcast che parla di carriera autopodistica. E c'è qualcuno che ti chiederà: ma cos'è questa carriera autopodistica? È la gara ideata e allestita che si corre solamente a Castel San Pietro Terme, qui in provincia di Bologna. Chi vi parla è Emanuele Ottoni e andiamo a presentare i miei compagni di avventura. Per favore, quando vi nomino, mi potete rispondere con un emoticon, tipo faccina ridente o triste? Cristina Liberani, con che emoticon ti presenti?
5: Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati, spero tutto bene, è un piacere stare con voi.
6: Stefano Neri, ottimo. Per tutti il bando, cuoricini.
4: Cuoricini. Cristina, tu invece cosa vedi di emotico?
5: Lo so, cuoricini.
6: vedi.
7: Filippo Zaccherini, ciao a tutti, emotico non lo so.
4: Però è anche il nostro regista dei video che compare su YouTube, quando ne avremo voglia, signor signore, perché ce lo stanno chiedendo in tanti, eh? Andiamo a presentare l'ospite, ne avete voglia, ragazzi?
6: Sì, assolutamente.
4: Dunque, mi sono tirato giù due righe scritte. A Bologna esiste un team di giovani talentuosi, specialisti, che si muove dietro l'acronimo di GADOEV. Il preciso intento di Matteo, Damiano e Luca è quello di produrre video attraverso emozioni. Io questa frase qua ve l'ho rubata palesemente papale dal sito, perché mi è piaciuta tanto. Abbiamo fatto di una passione il nostro mestiere, raccontando storie, facce e persone, e da qui capisco tanti video che loro fanno. Abbiamo questa sera alla Grande Corsa come ospite Matteo Cervellati di GADOEV.
8: Grazie a voi ragazzi di avermi invitato intanto, sono felice di essere qua. La mia faccina dell'emoticon è un po' emozionata, diciamo.
4: Emozionata,
8: sì.
4: Sorridente con
8: sì.
4: La gocciolina di sudore.
8: Sì, un po', esatto. Sorridente con la gocciolina di sudore, esatto.
4: Allora, intanto io lo so già, che ci stanno ascoltando, si dicono: ma scusate, GADOEV, qual è il significato di GADOEV?
8: Allora, siccome se lo chiedono tutti, ovviamente non è né il titolo, insomma, l'abbreviazione dei nostri nomi, né un acronimo, in realtà è grazie a Dio oggi è venerdì. E poi veramente noi lavoriamo anche il sabato e la domenica spesso, però ci era piaciuto, direi ormai 20 anni fa, quando ci è venuta questa idea, eravamo un po' dei ragazzi spensierati e così una sera bevendo in terrazza insieme ci è venuta questa idea, alla fine ce la siamo tenuti anche per, come nome del nostro società, insomma, ecco.
4: Io voglio scavare ancora di più. Perché è venerdì, domani è l'ultimo giorno della settimana, per quello?
8: Sì, esatto. Ah. Quindi sì, finalmente è venerdì e possiamo, insomma, divertirci, insomma, rilassarci.
6: Sì, c'è un altro, però...
8: scusa. No, dico, in realtà poi appunto, come dico, non è sempre così, ecco, quindi...
6: Ce n'è un altro su Facebook che dice sì, che è venerdì, lo dice sì, in un certo modo,
4: sì,
6: ma...
4: Sì, si ricorre molto spesso, è vero, con dei reel... Io li seguo anche su Instagram, sono simpaticissimi. E, ci parli un po' della squadra, da chi è composta, magari anche i ruoli all'interno dei ragazzi?
8: Sì, allora guarda, noi siamo una società di produzione video, che siamo a Bologna, siamo attivi da 17 anni, quindi ormai siamo quasi maggiorenni. E siamo tre soci, io sono il direttore della fotografia, quindi mi occupo, diciamo, di tutto quello che è l'immagine, insomma, dei nostri video. Gli altri due colleghi, uno si occupa delle animazioni grafiche, 2D e 3D, e poi c'è l'altro collega che è il fonico. Quindi ovviamente, diciamo, soprattutto nei progetti grandi, ognuno di noi ha un ruolo ben definito. E noi lavoriamo, diciamo, o con le aziende o con le agenzie di comunicazione, creiamo video corporate, video aziendali, animazioni, spot, insomma tutto quello che è nell'ambito video. E poi, insomma, ovviamente ci siamo appassionati alla carriera, ma penso che poi ci sia una domanda.
4: No, va benissimo, perché dicevo, questi bravi ragazzi che fanno dei video,
6: come sono arrivati qua?
4: Come?
8: È una storia lunga, non so quanto tempo abbiamo, però
4: tantissimo ne abbiamo.
8: Allora, oltre a fare, insomma, video aziendali eccetera, ogni anno facciamo qualche matrimonio, 5-6 matrimoni video. E penso nel 2017, grazie a un fotografo che alla fine ringrazierò sempre, insomma, per avermi fatto conoscere questo ambiente, vado al, cioè, facciamo il video di due sposi, di cui uno è un ragazzo di Castello. E ovviamente non a settembre, perché sai che, cioè, non si, uno che corre la carriera si deve sposare a giugno, non può fare ovviamente...
6: Io mi sono sposato il 2 di settembre.
8: A parte te, Bando, allora. E quindi, parlando, insomma, è stato un matrimonio abbastanza divertente. C'era un gruppo di ragazzi molto animato e molto unito, insomma, e si mettono a parlare, insomma, che c'è questa cosa a Castel San Pietro a settembre, che questa corsa, insomma. Io mi si accende una lampadina, perché in realtà una ventina d'anni fa, 25 anzi, conoscendo degli altri ragazzi in un campeggio in Corsica, vicino al mio, che erano vicino al mio, insomma, alla mia piazzola, si mettono a parlare anche loro, insomma, si mettono a parlare, sono di Castello, mi dicono: venite a trovarci a settembre, facciamo una cosa bellissima, c'è una cosa bellissima, venite a vederla, no? E io ci andai 25 anni fa, vieni qua. E però avevo lasciato questo, ho abbandonato, insomma, questo ricordo, non ce l'avevo più, fino a che, appunto, conosco questi ragazzi. Dopo poco si mettono a parlare, perché sai com'è, insomma, nell'ambiente, appena sono due o tre ragazzi che fanno la carriera, è facile che venga fuori l'argomento, e iniziano a dire: guarda, venite a vedere questa gara perché è incredibile, noi facciamo, siamo un team. Erano, insomma, lo sposo era Ruben Bondi,
4: okay.
8: E quindi c'erano tutti i ragazzi, insomma, del team del Nibbio, e poi noi abbiamo scoperto dopo ovviamente che era il team del Nibbio. E siamo venuti al 2017 a fare delle riprese durante la gara. Ci è piaciuto così tanto, una cosa completamente autoprodotta, siamo venuti qua e ci siamo messi a fare delle riprese un po' anche a caso, perché non conoscevamo bene le dinamiche della gara, la salita, la discesa, tutte queste cose che poi abbiamo, negli anni abbiamo capito meglio. E ci siamo passati così tanto che poi abbiamo chiesto ai ragazzi del Nibbio di poterli magari fare qualche altra intervista, seguirli un po' durante l'anno, e da lì è nata un po' una piccola rubrica di 4-5 video che abbiamo fatto uscire nell'anno successivo. Da lì, diciamo, è stato un po' tutto. Ogni anno abbiamo sempre seguito, abbiamo ampliato, insomma, la nostra. Abbiamo conosciuto molte più persone, abbiamo coinvolto altri team, abbiamo sempre fatto dei video i giorni seguenti alla carriera, cioè prodotti i giorni seguenti alla carriera, e cioè, ovviamente abbiamo conosciuto tantissime persone e questo mondo qua, insomma.
4: Io il vostro modo di lavorare lo rivedo in quella frase che vi ho rubato, perché nelle interviste, specialmente le prime che avete fatto con i ragazzi del Nibbio, raccontano storie e facce. Secondo me inquadrate veramente e persone, cioè si capisce qual è il vostro messaggio. Non è che mi perdo tanto in giro. La telecamera è concentrata sulla persona, sulle sue parole, quello che racconta. Si capisce molto bene, mi sbaglio?
8: Guarda, io ti ringrazio. Allora, io sono sempre stato attratto in generale da quelli che sono, da quello che era il Palio, no? Un Palio. Quello che si corre qua a Castello è sicuramente un Palio, ovviamente non ha la storicità di Siena, ma non vuol dire niente, non ci sono i cavalli, ma non vuol dire niente questo. Mi ha sempre attratto il fatto di questi gruppi di persone, che può essere appunto un gruppo di amici, un bar, può essere una contrada, ma il concetto è quello: un gruppo di amici che con una passione fortissima si legano, hanno un progetto dove dietro magari al Palio di Siena ci sono anche dei soldi, ma qua non ci sono neanche soldi, e sicuramente ci sono dei soldi ovviamente al Palio di Siena, però è questo fondamentalmente, no? Un gruppo di amici con una passione incredibile che stanno insieme, creano qualcosa. E anche mi è sempre piaciuto raccontare quella che può essere un po' una sfida, capito? Una sfida, e trovare la sfida nella sfida. E ovviamente ogni team ha il suo percorso, ha il suo punto di vista e tutto, e quindi mi è sempre piaciuto fare questo. E non essendo castellano, penso magari di avere un punto di vista esterno che può essere un po' più, può aiutare anche a far vedere magari da fuori meglio questa realtà.
4: Tu sai meglio, mi hai già sentito più di una volta dirlo, chissà che non sia una persona di Bologna, cioè fuori dal muro di Castello, che lo sappia raccontare bene. Io la vedo così e me ne auguro, anche perché non ho ancora visto il vostro bellissimo documentario, ma io ci conto tanto questa cosa qua, perché noi da bambini, imparando dei gesti, cioè non c'è niente di scritto, si impara tramite il DNA trasferito da un parente e da quello che assorbi da bambino. Non ci è mai stato spiegato, perciò spiegare la carriera per uno di Castel San Pietro troverai sempre lo stesso stile: ma sì, sono delle macchinine, si dà una battaglia, insomma. Noi siamo abbastanza piatti nel raccontarlo, perché lo viviamo molto di pancia. mi auguro e spero, ma secondo me ce la farete sicuramente, perché il vostro quel passo laterale aiuta a, a spiegarla. Io
8: sì, noi due anni fa abbiamo iniziato a girare questo documentario che abbiamo titolato Mano sui mantoni, e stiamo appunto stiamo finendo di montarlo, e per dare appunto, per cercare di raccontare la carriera a 360 gradi e appunto cercare di raccontare soprattutto chi non è di Castello che cos'è, quindi che passione c'è dietro, la storicità e cosa vuol dire la carriera anche per un castellano, però cercare di trasmettere la passione veramente. Una ragazza una volta ha detto in un'intervista la carriera è la storia di un paese, e secondo me in quella frase c'è veramente tanto, e soprattutto detto da una ragazza che non è nata a Castello ed è arrivata qua quando aveva già tipo 20 anni, okay. Però è riuscita appunto tramite averla vissuta dopo, quindi non da quando c'era appunto magari pochi anni, però effettivamente ha capito, forse almeno io la vedo così, anch'io ho capito, è veramente la storia di un paese. Poi ci può essere chi piace, cioè chi piace, chi non piace, ovviamente per qualcuno può essere invasiva, non lo so, ecco. Però effettivamente racconta un paese, perché sono 70 anni, 70 più anni, e quindi veramente c'è una storia grande, insomma, ovviamente
4: tanto
8: dietro.
4: E quindi siamo iniziati col video del Nibbio perché eravate in conoscenza.
8: Sì, sì.
4: E l'idea poi di guardarvi voi tre in faccia e dire, ma se la raccontiamo con tutto e per tutto, cioè mano sui mantoni, l'idea da dei video del Nibbio e qualche ripresa di gara, come vi viene?
8: Allora, ci viene appunto conoscendo poi negli anni, abbiamo fatto altre interviste, conosciuto altri team, e quindi ampliare, insomma, soprattutto cercare di raccontare come la vedono anche altri, cioè non solo dal punto di vista di un team, ma come la vedono anche altri, e riuscire anche da altri team magari a capire, ci può essere magari quelli che hanno più storicità, oppure

0: quelli che sono più performanti sulla vittoria, che hanno più, quindi cercare un po' tutte queste sfumature. E io ho cercato, cosa che non è semplicissima, perché c'è un po', cioè, diciamo che nell'ambiente c'è un po', siamo un po', sono un po' democristiani, si può dire, non so se si può dire, però raccontare quella che poi effettivamente è la non proprio la lotta, ma comunque quella che può essere ovviamente la sfida tra più team. Okay. Quindi appunto ognuno ha il proprio obiettivo, che può essere anche soltanto quello di arrivare in una posizione prima dell'anno precedente, e c'è quello che dopo tanti anni vuole provare a vincere, quello che vuole vincere assolutamente, vuole mettere due macchinine davanti a tutti, e ognuno ha il proprio punto di vista, e quindi riuscire a raccontarlo è un po' una sfida.
1: Mi piace come stai individuando il DNA Castellano. È arrivato il momento della prima pausa, cosa dite? Allora, tema discoteca, dance, ognuno di noi della squadra della grande corsa ha proposto un brano. È il momento di Cristina, sì. Ne hai voglia di parlare, di presentarlo.
2: Allora, io presento Blu, mitico brano famosissimo negli anni 90 degli Eiffel 65, e mi piace.
1: E noi siamo contenti.

0: non si può fare una domanda. Lui ha detto no, stasera lasciami stare, le fai solo te.
1: Visto che andavi bene così, ti sto seguendo nel copione, sono curiosissimo e posso fare una domanda anch'io, Matteo?
0: No, non la puoi fare a sto punto, mi sono arrabbiato. Vai. Vabbè. Stefano.
1: No, nel senso, hai raccontato, hai spiegato che tramite vari passaggi sei venuto a Castello, ti sei appassionato e stai facendo questo documentario, diciamo, sulla carriera, ma è un documentario sulla corsa, sulle curve, sui sorpassi, sulle spinte, o è un documentario che a tutto tondo raccoglie la passione che ti è venuta per Castel San Pietro, un po' tutto quello che concerne, per esempio, dalla mattina quando il carrerista si sveglia a quando comincia a fare allenamento, al passaggio in officina dove si sistemano i mezzi, un po' a 360 gradi. In che direzione va questo documentario?
2: Allora è un racconto di persone, diciamo, io lo definirei così. E sicuramente abbiamo seguito qualche persona in particolare e abbiamo cercato di raccontare un anno che può essere, alla fine, per un carrista il 2025, 2026, 2027 non è detto che sia diverso come allenamento, come approccio, e quindi è un anno diciamo che ti accompagna alla gara, per cui abbiamo cercato, appunto, abbiamo individuato, diciamo, qualche protagonista, chiamiamoli così, perché che raccontasse, insomma, la dedizione all'allenamento, l'approccio psicologico e l'allenamento fisico, ovviamente, e l'allenamento, appunto, come dicevo, mentale, perché comunque soprattutto per alcuni sono due aspetti che sono di uguale valore, insomma, e secondo me se tu la vedi una volta soltanto e non conosci tutte queste dinamiche, non ci puoi neanche pensare che sia così tanto, c'è un allenamento così forte da tutti i punti di vista, una dedizione così forte alla creazione della macchina. Quindi siamo andati in qualche officina per vedere, cioè, appunto, per vedere come lavorano, al di là di come la fanno la macchina, ma quali sono, insomma, come ragionano, quante prove fanno, che prove fanno, e chi è che segue gli allenamenti, sia dei ragazzi che delle ragazze. Questa cosa abbiamo fatto, insomma. E insomma, chiaramente siamo arrivati alla gara, quindi abbiamo raccontato tutti questi mesi e poi alla gara, anche cercando, insomma, di capire come vengono fatte le scelte e anche come vive il paese intorno a tutto questo, chiaramente, perché, come dicevo, è la storia di un paese, per cui effettivamente come anche gli altri percepiscono chi non è magari dentro un team o c'è stato, o anche persone che hanno fatto la storia della carriera, adesso non ci sono più all'interno. Cosa è stata per loro, insomma, tutto questo per raccontare la carriera a 360 gradi. Chiaramente abbiamo dovuto prendere dei piccoli spunti, quindi piccoli protagonisti che ci aiutassero in questo racconto, ecco. Però l'intento è quello, insomma, di dare una non è solo il racconto della gara e basta, ovviamente, ma di tutto quello che ruota intorno a questi, perché alla fine sono 5 minuti di gara al pomeriggio e 3 minuti alla mattina, e su questi 8 minuti c'è un anno intero che è veramente le prove la sera, le prove dei weekend, è veramente una cosa incredibile. Ma la cosa bella, secondo me, è veramente andare nei garage o nei magazzini dove le macchine vengono fatte e vedere come stanno i team. Cioè, quindi effettivamente sono dei gruppi di amici che stanno insieme, condividono questa passione. E cosa fa uno per riuscire anche soltanto, appunto, a migliorare di pochissimo, perché di pochissimo per potersela giocare, per potersi giocare la vittoria o per arrivare sul balcone, insomma.
0: Ma che grazie. Bello. Ma che bello.
3: Posso farti una domanda? Ma,
2: certo.
3: Hai trovato difficoltà in tutto ciò o è stato semplice?
2: Allora, diciamo che i ragazzi in generale sono stati molto disponibili con me. È stato più difficile, insomma, la parte di allenamento fisico è stata più facile, diciamo, da riprendere, e sono stato più coinvolto. Quindi i team che ho contattato, quasi tutti i team, direi che gli ho comunque fatto delle riprese durante gli allenamenti, chi più chi meno, li ho cercati di seguire, insomma, per vedere che tipo di allenamento facevano. E la parte magari che invece di costruzione della macchina è stata un po' più complicata, perché ogni team è molto geloso, da un lato lo capisco, certo, ovviamente. Però avrei voluto, ecco, questo un po', magari un po' di più, riuscire a entrare

0: in qualche garage e vedere qualche...
1: Io ti sto invidiando perché lui, cioè,
2: è uno dei pochissimi che ha accesso a questa situazione.
1: Allora, si presenta Antonio Emanuele in vento dal Pors e dicono: vabbè, sei simpatico, bravo, carino, però stai un po' fuori dalla porta. Invece Matteo è riuscito a scardinare tutte quante le barriere tra i team col fatto che girava il documentario, è riuscito a vedere tutti gli aspetti di tutti i team, cosa che noi castellani che abbiamo partecipato conosciamo solo la nostra fettina di team dove abbiamo partecipato. Vero, vero. Questa è una fortuna.
2: Io mi sono fatto un'idea di perché ha accesso a tutte le porte o a tante porte, perché anche noi che facciamo la carriera siamo curiosi di veder messo tutto in fila quello che facciamo per la preparazione, per l'organizzazione, per la realizzazione di questa corsa, perché ci viene tutto automatico, lo facciamo da quando siamo nati, e invece vederlo messo in fila da Matteo, sono curioso anch'io, quindi credo che come me tanti altri castellani ti abbiano aperto le porte proprio perché...
0: Diciamo che ho cercato comunque di guadagnare la fiducia un po' di tutti, ovviamente. Credo anche con i video che abbiamo fatto, insomma, quello sicuramente sono piaciuti molto, e quindi le persone erano disposte, disponibili, insomma, con noi a fare un passettino in più, perché ovviamente se capisco bene, appunto, come dicevo, che c'è tanto lavoro dietro, quindi magari... anche soldi ovviamente. Beh, dietro la costruzione di una macchinina, quindi insomma ovviamente lo sapete bene, per cui c'è anche la gelosia di magari come si è arrivati a fare una macchina che ha determinati risultati, non è detto che uno le voglia ovviamente far vedere o far vedere determinati aspetti, insomma, che sono magari cose che io non noterei mai, magari in una ripresa uno esperto le riesce a capire.
2: Ma il video che hai fatto. Diciamo per esempio, no, col team Nibbio, i primi video che sono girati per Castello, si è subito avvertito una grande qualità del lavoro, ecco, quello diciamo che ha giocato una parte importante.
1: Parte il momento delle indiscrezioni, vogliamo sapere se in qualche officina c'è stato qualcuno, quelle ruote lì non me le puoi inquadrare.
2: Puoi fare nomi, eh?
1: No, il braccetto non me lo puoi far vedere, i fusi delle ruote.
0: Sospensioni.
2: Posso dire una cosa?
1: Balestre.
2: Scusami,
0: le balestre.
2: E siccome sono nella chat del team Coyote, nello staff, e Matteo molto educatamente ogni volta che deve o vorrebbe fare una ripresa o un'intervista chiede comunque ai responsabili permesso o l'appuntamento per poterlo fare, e nella chat comunque si scatena già: allora lo facciamo venire, ma quello lo mettiamo via, e ci parla lui e questo
1: secondo me
2: in tutti
1: parte. I team è così.
0: Sicuramente così. Allora ovviamente chiedo sempre cosa posso riprendere e cosa no, quindi quello lo faccio di default, perché appunto soprattutto più passano gli anni più capisco queste dinamiche, e c'è sempre un po' di diffidenza, perché magari io riprendo da più, magari io appunto non sapendo tutte determinate cose, magari sto su dei dettagli che uno dice: ma perché stai riprendendo quella cosa lì, no? Cioè, che magari è preziosa, non so, è una cosa molto particolare, invece per me è solo un dettaglio bello da vedere o un'azione bella che sta facendo un meccanico. Quindi c'è comunque un po' di diffidenza, però io insomma cerco sempre, ripeto, di essere rispettoso di questo. Ho chiesto spesso le immagini delle camerine, delle GoPro che vengono messe sulle camere, sulle macchine, e quelle hanno un po' di difficoltà a darmele. Infatti ne avevo messe io alcune mie sulle macchinine, quelle le ho prese, ma le altre hanno un po' di difficoltà perché
1: sì,
0: non so cosa si possa vedere.
1: Si vede. Cioè, però ovviamente io ne ho viste un paio che dico: ah, che ho pensato a tante belle cose tecnologiche a bordo, perché vedi dei comportamenti macchina.
0: Sicuramente le gomme sono sempre molto richieste, diciamo che è una cosa che bisogna sempre tenere un po', ognuno ha i propri fornitori, come viene fatto, quindi bisogna stare un po' attenti a queste.
2: Quelle che hai filmato tu non hanno mai corso,
0: vedi?
1: No, ma è così, fidati.
0: Cioè, così.
1: Ragazzi, vi stoppo un attimo perché per ricordare a tutti quanti che domenica c'è stata la carriera dei piccoli, e anche questo è un capitolo stra importante della carriera. Dopo ti chiederò anche se sei stato coinvolto per delle riprese, Matteo. Cristina, ce ne vuoi parlare un pochettino?
3: Allora, cosa dire della carriera dei piccoli, che nasce nel 1987 come garetta che veniva svolta lungo il parco Scania, ideata da un genitore, Mauro Sassatelli, che aveva reclutato un po' questi ragazzi delle associazioni sportive del luogo per iniziare questa piccola manifestazione che poi dopo si è spostata in centro storico diventando sempre più importante, tant'è che l'associazione Carrera prende dei ragazzi dalle medie e ha reclutato dei ragazzi dalle medie e fa 3 giorni di attività carrerista all'interno dell'anno scolastico. Quindi ricordiamo che domenica c'è stata la carrera dove hanno partecipato 17 team.
1: Però.
3: E quindi 115 partecipanti, 2 team femminili, esclusivamente femminili. Fantastico. E altre ragazze che facevano parte del
1: misti, perché
3: misto.
1: Lì si possono correre.
3: Sono 6 spingitori a team, quindi è stato anche un record a livello di iscrizioni di squadre, ecco.
1: Bellissimo.
2: Carrera dei piccoli, perché che resi?
3: Under 15.
2: Okay.
3: Under 15.
2: Quindi elementari e medie.
3: Elementari e medie, infatti sono 2 categorie. Categorie elementari e categorie okay. medie, infatti sono stati dati premi sia per le elementari che per le medie.
1: Ultima domanda, scusami.
2: No, niente, volevo dire che a chi ci sta ascoltando, che se avessi esatto. intenzione di iscrivere i propri figli a scuola qua a Castel San Pietro, sappia che delle ore di ginnastica è probabile che si presenti una macchina.
3: Esattamente, esattamente.
1: Matteo, per delle riprese sei stato coinvolto? Ti è piaciuta questa cosa qui? O magari mi basta un no?
0: Sono venuto l'anno scorso.
1: Ok.
0: Ho fatto delle riprese l'anno scorso, in realtà mi piace molto. Avevo già conosciuto alcuni figli dei ragazzi del team del Nibbio. E in un'occasione in cui ero stato tipo con loro in campagna, avevano tirato fuori una macchinina piccolina. E era una cosa incredibile che facevano gli stessi gesti, ovviamente, che facevano i genitori. E quindi era una cosa, come diciamo, magari forse fuori onda. Il fatto del DNA veramente, cioè è una cosa incredibile, e ci sono questi parallelismi di questi bambini che fanno il cambio con magari li vedi uguali qui, capito, su
1: sulla anche a me viene la pelle d'oca.
0: E quello è veramente bello, anche il fatto che venga fatto a scuola secondo me è una cosa veramente bella, perché porti avanti la tradizione fin da piccoli, quindi ti ripeto, secondo me è davvero una cosa che anche questa va fatto capire fuori Castello quanto il paese insomma ci tiene a questa cosa, insomma, secondo me molto, cioè veramente
1: è
0: bello,
1: arrivato il momento del secondo brano musicale proposto da Stefano Neri. Alla console, Stefano Neri, si presenti.
2: Allora, ho perso il nome del mio pezzo.
1: Medusa.
2: Sono i Medusa, sì, e Paradise FT, Dermot Kennedy, che praticamente sono dei ragazzi italiani, un gruppo italiano che canta in inglese e li sentite arrivare. Questo video è bellissimo, una città fantasma.

0: mano alla tastiera del telefono per segnare 348 7607 907 per i messaggi WhatsApp, per chi è curioso, per farci delle domande a noi e soprattutto a Matteo.
1: Se non si è segnato il numero, se non ha fatto in tempo, io non ci riesco
0: carta
1: mai.
0: E calamaio, esatto, a sto punto,
1: comunque va sul sito di MRC Radio e trova tutti gli indirizzi.
0: Ma noi glielo diciamo, quello è il problema. 348 7607 907.
1: Via alle telefonate,
0: via alle chiamate, ai messaggini veloci veloci, fate schifo. Sono Franco di Pescara, non ne so niente. Chi è che mi può venire in aiuto? Ma abbiamo qua
1: Zac,
0: Filippo Zaccarini,
1: un partecipante della carriera
2: che con grande stile passo subito la palla al nostro ospite Matteo, perché per la rubrica Quanto ne sai di carriera, la domanda che abbiamo sempre fatto da quando abbiamo iniziato questa avventura è: devi spiegare a un non castellano che cos'è la carriera senza usare l'esempio del Palio di Siena.
3: Ok, allora, è una staffetta dove il testimone è una macchinina e ci sono, nella carriera maschile, ci sono quattro spingitori che si passano questo testimone, una parte della, lungo un tracciato che è cittadino, nella gara del pomeriggio, mi riferisco alla gara del pomeriggio. In questo tracciato è particolare perché è una parte in salita e una parte in discesa. Quindi questa particolarità, in più c'è il pavè, quindi ovviamente sono due particolarità che rendono unica la cosa. Nel tratto in discesa, lo spingitore che fino alla fine ha spinto la macchinina sale sulla macchinina, fa un tratto nella discesa, scende la macchinina quando la discesa è quasi finita e inizia a spingere e di nuovo la passa passa il testimone con la macchinina che è guidata da un pilota, la passa a un suo compagno che poi la riporta su, e questo per due giri. Gli spingitori nella carriera maschile sono quattro, invece in quella femminile sono sei.
0: Allora, io posso dire che per 20 anni ho fatto la carriera, quando lui ha detto perché c'è una parte anche in pavè, io sono stato lì a pensarci, cioè c'è il pavè.
2: Cioè tu me l'hai fatto tu.
0: Quella è la parte in pavè.
2: Quella è la parte in pavè, aspetta. E di quante gare è composta?
3: Sono due gare, è una mattina, una gara in linea che va sul viale delle Terme, e quindi ci sono gli spingitori, si spingono la macchina per un breve tratto perché tutto poi è di scorrevolezza, e quindi diciamo l'ultimo spingitore sale sulla macchinina. No, non è vero, scusami. Quanti sono? Due spingitori all'inizio e due alla fine, vero?
1: No, è andato bene. Partenzista va fino in fondo,
3: poi scende la macchinina e poi al viale delle Terme, cioè quando c'è il resto delle Terme, scende la macchinina e spinge la macchinina fino all'arrivo. A mia discolpa devo dire che io ho sempre fatto soltanto la partenza e i miei colleghi sempre all'arrivo, insomma. Poi io mi facevo portare come un pazzo da qualcuno in motorino per arrivare
0: su in cima,
3: insomma. Okay. Che di solito era poi Luca Bucci che rischiava sempre la vita con il suo motorino.
0: Però ti dico anche nel passato, allora considerando che giù per l'Eterna, la gara delle Terme, il primo cambio va fatto alla fonte della Fegatella dove si tocca la velocità massima, perciò è impossibile. Però è stato messo apposta da lì in avanti il primo cambio, perché negli anni 70 ci fu una macchinina che in cima fece due cambi, perché erano i famosi anni che con la tecnologia non ti riesco a battere, ho la furbata. Perché c'era anche quella cosa lì. In passato abbiamo avuto anche qualche ospite che ci ha raccontato che avevano dei pesi della zavorra sulla macchinina e li buttavano via. Vabbè, a un certo punto non mi servono più, le butto via. Un anno ci fu una macchinina, appunto, che al pronti via lo sparo dello starter, il partenzista fa qualche metro, la lancia un secondo, il secondo là va giù e loro hanno vinto la gara. Ho interrotto Zac.
2: Ci sono due particolarità che contraddistinguono questa gara. Allora, una è quando vengono effettuate le qualifiche, perché è una gara che vince chi arriva per primo, ma come si definisce la griglia di partenza? Ed è la particolarità che nelle altre competizioni, diciamo, le qualifiche vengono svolte in un altro momento rispetto a quello che viene svolto durante la carriera. La seconda domanda, che comunque è abbastanza legata alla prima, è: c'è una ricorrenza particolare per il giorno della gara, della carriera?
3: Allora, sempre la seconda domenica di settembre, questa è la gara. La domenica prima ci sono le prove, che le prove sono ogni team ha due possibilità di, però le prove vengono fatte cioè ogni team c'ha il tracciato tutto per sé ovviamente, e quindi e ha due possibilità di prove, quindi il tempo migliore è quello poi che va sulla griglia di partenza. Idem per la mattina, cioè per la gara della mattina, la domenica prima viene fatta appunto le prove sul livello delle terme e da lì si determina la griglia. E, ha risposto bene?
1: Sì, guarda, per non essere un castellano, ragazzi, penso che sia uno dei più preparati. Sì. Che...
4: Preparato.
1: Bravo, bravo Matteo.
3: Però di solito nessuno si migliora tra la prima e la seconda.
1: Bravo anche prova. Questo.
0: Entrambe le gare hai notato questa cosa qua mattina e pomeriggio?
3: Al pomeriggio sicuramente. Ho notato, almeno le ultime volte ho notato questa cosa.
0: Allora, tecnicamente, per me lo sa Stefano, glielo faccio dire Stefano. Perché? Allora, per Castello,
1: Sì, allora, incide, siccome la macchinina, come puoi immaginare, è composta da quattro ruote che devono girare su dei portamossi, dentro la ruota c'è dei cuscinetti che devono girare, e storicamente più la temperatura è bassa più il cuscinetto va più veloce. È chiaro che non deve essere umido, se no il cuscinetto si impasta e va piano, quindi a seconda del tempo, del vento, del tipo di luce che entra in paese, si decide quale deve essere diciamo la prova più performante, perché gli spingitori ci sono anche, chiamiamole riserve fra virgolette, dove possono anche subentrare in un secondo tentativo o essere schierati in un primo tentativo o viceversa, ecco. In merito
2: e questa è la spiegazione, scusa se ti interrompo. Prego. Del pilota tecnico, ma adesso vorrei darti la vera spiegazione di chi sta di dietro. Presente mani sui mantoni, ecco,
1: sì.
2: Ci sono passato. Voi altri due no.
1: No. Io sentivo solo il caldo che poteva stare dentro, che esserci dentro la macchina.
0: Sia stato un bene per la
2: carriera, seconda prova, soprattutto per il centro, non si migliora, perché tanto dici: dai, andiamo, proviamo di migliorare. Siamo solo a 3-4 decimi, quindi rischieri gli stessi 4, che per quanto sia, sono più stanchi. È automaticamente difficile poter migliorare.
1: Sì, diciamo che in effetti poi le due prove vengono fatte e vengono concesse ai team, perché può succedere imprevisto meccanico, quindi una foratura durante la discesa, uno spingitore che è caduto e quindi non è riuscito a fare la sua performance, quindi si dà una seconda possibilità, soprattutto anche per delle problematiche che possono avvenire durante la prova. E sì, comunque ti dico, ti confermo che ne viene battezzata una.
3: Sì, io mi sono sempre domandato se poi c'è un po' anche nella cioè quando schierano i team nelle prove, soprattutto se c'è anche un aspetto psicologico, cioè di scegliere magari di tenere qualcuno giù e poi giocarselo la domenica dopo per fare, capito, tanto sai già che magari non riuscirai mai a arrivare a partire per primo o a partire per terzo, e quindi ti tieni comunque, dici, ma adesso gli faccio uno scherzo quello che è davanti, adesso gli metto, è fintamente infortunato uno, per dire, non lo so, e poi dopo fa la gara, cioè sì. Queste cose psicologiche
1: qui dovresti frequentare un pochino di più in profondità un team nelle sue viscere, diciamo, per capire queste dinamiche. Però molto semplicemente cosa accade, che un team ha degli spingitori che possono essere fino a 10, no, volendo, e ognuno ha le sue caratteristiche, c'è chi è più preposto a fare la discesa, c'è chi è più preposto a fare la risalita in quel determinato punto, e chiaramente questo viene il risultato dalle prove libere che si fanno durante il periodo estivo. E c'è quell'atleta che dà una gran performance in un tratto breve, quindi in un paio di spinte, e non ha la resistenza, quindi può succedere che quello che farà la gara, che magari ha una velocità, un picco di velocità un po' più basso, ma lo tiene per più tempo, e quindi nella gara, che sono due giri, c'è più bisogno di lui, mentre magari in prova viene schierato uno che ha la botta secca, è molto più veloce ma non ha resistenza. Quindi puoi vedere questi cambi di quartetto tra prove e gare per questi motivi.
0: Poi soprattutto, secondo me, se raggiungi l'obiettivo nel primo giro in base a dove volevi stare, se sei ancora lì a litigare per un posto in griglia che potresti migliorare, vedrai che la gente è col coltello fra i denti.
1: Sì,
0: se il primo giro ha portato a casa un ottimo risultato, vedrai che il secondo lo fai più blando.
1: Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. Dipende anche cosa fanno gli altri. Se gli altri ti passano davanti come posizione di partenza, cerchi la seconda prova di ritornare a dovere, diciamo.
0: Bene, andiamo avanti con un altro brano musicale. Questa volta l'ha proposto Zach. Che cosa ci fai ascoltare?
2: Beh, il brano che ho proposto è quello di Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Wow. Era un pezzo che, al di là del che abbia fatto la storia della musica dance, caricava la molla, che era una cosa incredibile. Lo si ascoltava sempre prima di fare le spinte.
1: Fa molta estate.

0: ricordando che questa puntata andrà anche in formato video attraverso il canale Radio Godot sulla piattaforma YouTube in post produzione. Riprendiamo la diretta qui a MRC Radio. Il bando sembra che voglia mandare dei messaggi, perché mi vuol ricordare che se mandate ancora gli ultimi messaggi caldi caldi al 348 76 07 907, magari qualcosa leggiamo. E abbiamo parlato del documentario, abbiamo parlato di Mano sui Mantoni, ma ci sarà qualcuno che te lo produrrà? A chi volete rivolgervi di produttori, quelli, a me viene da pensare quelli fighi, Netflix, Apple TV, quelle robe lì?
1: Allora, noi già appunto 2 anni fa avevamo scritto, quando abbiamo scritto il nostro progetto inizialmente, eravamo un po' andato in 2 mercati del cinema per provare diciamo a vendere già l'idea. Ovviamente era la bozza, siamo andati là con delle immagini già fatte in precedenza, con una sorta di teaser del documentario, dove però ovviamente non sono inserite le immagini che abbiamo realizzato adesso. Quindi abbiamo contattato varie case di produzione, diciamo che ovviamente tutte sono interessate, quelle più importanti, quindi soprattutto Discovery Channel e Sky Sport erano interessate a vedere, poter visionare un montaggio, un roccato, cioè quindi un montaggio grezzo del documentario. Il progetto gli interessava, gli piaceva, però ovviamente volevano vedere il documentario realizzato, ecco. Per cui appena ovviamente il documentario sarà pronto, adesso abbiamo quasi ultimato la fase di montaggio, dobbiamo fare mix e color del documentario, e se c'è dei reshoot, cioè delle, diciamo, da fare delle altre riprese, valutare se fare altre riprese in aggiunta o se il documentario è già finito così, e poi ovviamente lo vogliamo far vedere a queste persone di cui abbiamo già i contatti, chiaramente. Speriamo, cioè la nostra idea chiaramente è di riuscire a concluderlo, cioè vogliamo concluderlo entro la carriera di quest'anno, e per poter magari organizzare anche una visione prima della carriera di quest'anno qua a Castello.
0: Sarebbe una figata.
2: Ah, roba sì, tanta.
0: La vedo lì tra un po' prima delle prove, perché in prove gara la gente per me non è settata bene, anzi sta già pensando al divenire. Magari un po' prima delle prove cronometrate potrebbe essere una bella spinta. E quando mi stavi raccontando della spiegazione ai dirigenti delle varie piattaforme, loro si sono fatti un'idea, per mia curiosità personale, a un certo punto loro diranno: mi stai dando un prodotto che potrebbe interessare a chi? Secondo loro lo fanno con la pianificazione?
1: Allora, sicuramente sì, guarda, noi abbiamo preso una persona esterna che è una producer per fare questo passaggio. Ah. Quindi lei ha appunto fatto, è stata lei che appunto ha avuto i contatti e ha fatto questi colloqui. Ovviamente stiamo cercando un canale che possa essere interessato a qualcosa chiaramente di sportivo, ma non solo sportivo, perché comunque è un documentario che il tema è lo sport, ma come ci siamo detti racconta poi il paese in realtà, quindi non soltanto la prestazione sportiva, perché quella sì fa da contorno, ma in realtà non è, secondo me non è quella che va raccontata, cioè non è quella che vogliamo raccontare noi. Non è una vittoria, una sconfitta intesa come la potresti immaginare una partita di calcio, cioè più proprio come vivono i nostri protagonisti la vittoria e la sconfitta, e come poi ogni anno questa cosa riparte da zero, ed è la cosa secondo me incredibile della carriera, cioè il fatto che comunque la sera sono finiti i fuochi si pensa già alla carriera dell'anno successivo,
0: roba,
1: e la gente si rimette insomma in ballo subito,
0: sì.
1: Dopo averla fatta.
0: Hai ragione.
2: Ti passo i saluti di Bodda, che ci fa i saluti a tutti. Dice grande regas.
0: Siamo contentissimi. Avevo una domanda in canna che adesso sono persa.
3: Allora intervengo io, perché ti ho ascoltato e usi degli aneddoti quando parli della carriera che sembra che tu la stia vivendo veramente da 20 anni. Cioè l'ultimo aneddoto è: dopo i fuochi si parla già della carriera. Sono cose che ti hanno trasmesso, cioè magari con le chiacchiere, con i racconti, o le hai vissute tu in prima persona e ti senti quasi parte, no, di tutto questo?
1: Allora, entrambe le cose, sicuramente alcuni me l'hanno detto, però magari me l'hanno detto prima che poi le vivessi, quindi me l'hanno detto poi quando le ho vissute, ho visto le facce della gente la sera della carriera e ho parlato con loro, effettivamente ho capito che è vero, non è soltanto una cosa per dire, ma è così veramente. Quindi quando mi è capitato un anno di tornare, riportare indietro la macchinina con dei ragazzi che avevano perso quella gara, e erano lì che comunque erano tristi, ma nella loro tristezza comunque c'era già l'idea di, nonostante avessero fatto un anno di allenamenti per poter puntavano tutto per vincere, e nonostante questo hanno perso per un errore chiaramente magari o tecnico, umano, comunque hanno, insomma, non hanno raggiunto il loro risultato, ma alla fine la chiacchierata per tornare al loro garage è stata tra un pilota e un dirigente, è stata sì, però dai, ok, abbiamo fatto così, ma possiamo comunque batterli, quindi è dura ma possiamo farcela. E quindi rimettersi in gioco subito, veramente, ma neanche dopo i fuochi, questo era ancora prima dei fuochi. C'è il dispiacere, lo vedi, perché ovviamente c'è il dispiacere quando uno ovviamente spera di vincere, o di vincere o di arrivare appunto, o di migliorarsi semplicemente, e non riesce a farlo, o va fuori la macchinina, rompe un pezzo dopo un anno. Però c'è subito, passa velocemente, e soprattutto c'è questa voglia di rimettersi in gioco subito.
0: Mi è arrivata la domanda che mi ero scordato. E prima, microfoni spenti, parlavamo di ospitati un po' particolari. Dai, svelaci chi farà parte del Man sul Maltone.
1: Allora, abbiamo, diciamo, anche per cercare un po' di allargare, per aiutare, diciamo, il racconto a dare una visione più ampia, abbiamo cercato di coinvolgere sia nei personaggi, diciamo, di Castello. Quindi abbiamo coinvolto sia Ilaria Bianchi, che è una nuotatrice olimpionica, che ci ha dato, insomma, la sua visione di allenamento di una professionista, che ha dedicato tutta la sua vita fino adesso all'allenamento e alla fatica, e quindi sicuramente chi meglio di lei può introdurci a questo argomento. Abbiamo parlato con Lazzari, Mirko Lazzari, il fotografo qui di Castello, comunque allo studio qui a Toscanella. Lui è un fotografo molto conosciuto, molto famoso di MotoGP, e abbiamo chiesto insomma di fare un po' un parallelismo tra quella che è la velocità della MotoGP. Lui ha visto comunque la gara, ha fotografato anche le prove, è riuscito a fotografarla anni fa, e comunque da castellano, insomma, conosce chiaramente la cosa, e ha dato una sua interpretazione, insomma. E poi siamo riusciti a coinvolgere anche Paolo Cevoli, che non è di Castello, però chiaramente è un personaggio che è molto iconico sul tema, è molto sicuramente sul pezzo, sul tema della vostra terra, sì, di questa terra che comunque sì, è una terra di confine, non sei Emilia, ma non sei ancora Romagna a tutti gli effetti, no? Però cosa ti senti? Ti senti castellano in realtà, però c'hai questo misto. Ok, quindi lui ha detto una cosa molto molto bella, secondo me sei caldo e freddo, cioè, e c'è questa cosa che poi ti rimane dentro, e poi ovviamente ci ha messo dentro tutte le sue gag che conosciamo, però è stato molto molto interessante, ecco, la sua visione. L'aveva vista, la conosceva, okay, chiaramente, quindi ci ha aiutato.
0: Ti interrompo per l'ultimo brano musicale, un pezzo che ho scelto io, bellissimo secondo me, Transformer 2 Pacific Symphony, e qui si torna al cocco.

0: questo qua. No, perché è brutto. Pacific Symphony è un gran pezzaccio.
1: È molto bello, Orto, sì.
0: No, non, come si vede non rompo le scatole, cioè, sulle mie siete.
1: È passato un'ora, non ci voglio credere.
0: È vero. È
1: molto bello.
0: È arrivato il momento dei saluti. Salutiamo Matteo.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi, è stato veramente un piacere.
0: Ricordiamo un po' a tutti che per adesso siete ancora autoprodotti, perciò
2: sì.
0: Voglio dire, se qualcuno in radio ascoltasse e avesse voglia di investire su di voi, siete, esatto, ben accetti o lo mandate via?
2: Assolutamente, gli oboli sono sempre ben accetti.
0: Salutiamo il resto della banda, salutatevi tra di voi da soli. Stefano, vai.
1: Io ringrazio innanzitutto i miei amici che sono qui con me, anche Bruno in regia e Matteo, personaggio che si è integrato al 2000 per 1000 in castello, bellissimo. Grazie, lascio ai miei colleghi.
0: E io molto maleducatamente non ho fatto parlare prima Cristina, mi dispiace.
3: No, ma è uguale. Grazie Matteo di essere stato qui con noi.
2: Siamo.
3: È stata un'intervista piacevolissima. E ringrazio Bruno e ringrazio tutti i miei compagni d'avventura. E ci vediamo alla prossima.
4: Grazie.
0: Grande,
4: è stata davvero una bella intervista. Con degli belli aneddoti, e ci sei dentro, sai che non uscirai mai più, vero?
2: Okay. Il problema, infatti a casa mia moglie che mi sente vedrai che sarà, sì, sempre più contenta.
0: Ragazzi, è stato un piacere, tanti,
4: grazie,
0: saluti, alla,
1: bene,
0: prossima,
1: invitiamo,
0: puntata,
1: se vuole vedere un video.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.
4: Ciao.
5: 21:59. Pronti? È partita la cosa.
0: Questa è La Grande Corsa, il podcast, video podcast che parla di carriera. Da un'idea di noi tre, mia, Stefano Neri, e Filippo Zaccherini e Emanuele Ottoni.

0: Aspettavo il tuo via, carissimo.
1: Perfetto.
0: Bentrovati amici, questi sono i 927 kHz di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti e quella che avete intrasentito in sottofondo, fastidiosa come sempre, è quella di Luca Marini.
1: Presente.
0: Ciao,
1: e ci
0: caro.
1: Fermiamo qua.
0: Ci fermiamo qua perché questa sera sono arrabbiatissimo con te per due ragioni. La principale è che sei il mio socio tentatore, perché tu mi vai a toccare proprio sulla cosa alla quale io non so rinunciare. E che poi mi fa malissimo, che è il dolcetto sardo. Vogliamo aprire un dibattito sul dolcetto sardo?
1: No. Farei un'altra volta.
0: Un'altra volta, sono d'accordo con te. Bene. Allora, visto che questa sera purtroppo vi sarete resi conto manca il nostro terzo socio, perché se mi è cagionevole non è colpa nostra.
1: E no? Cosa ci possiamo fare?
0: Settimana scorsa abbiamo dovuto dare forfè tutti perché qua l'allergia è a mille, non che sia passata del tutto, almeno per quanto mi riguarda ci sono ancora degli strascichi. Però invece Diego, che faceva lo sborone, esatto, 7 giorni fa, dice: oh, ma io sto benissimo, sono gli altri che sono tematta.
1: Io sono Iron Man.
0: E invece stasera è più Iron Side, secondo me. Molto bene. Allora, Luca, visto che non c'è Diego, devi fare tutto tu, quindi raccontaci, ragguagliaci.
1: Partiamo con le nostre radio partners. Radio Saba Sound con il dub in tutto l'Abruzzo, perché del resto non c'è
0: niente
1: più.
0: Non ci interessa. Va bene.
1: Centrale Milano, onde medie 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellana, onde medie 1098-711 kHz e il DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.net. Vi lasciamo il numero di WhatsApp, che però...
0: Ma tanto lo sanno.
1: C'è la tastiera che non funziona.
0: Quando il nostro social media manager è assente, noi latitiamo un po', ma non lo facciamo per cattiveria, è proprio che non
1: c'è proprio... Comunque, se volete scriverci su WhatsApp 351 96 26 927. Stasera diamo anche
0: un indirizzo web nuovo
1: dove c'è effettivamente la possibilità di poterci ascoltare, perché c'è un player.
0: È la novità della serata. E nei prossimi, stavo dicendo, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane ci saranno sviluppi. Però intanto questa sera potete collegarvi via web, quindi se avete un browser a disposizione andate su www.power927.eu. Lì avrete la nostra pagina, vi si aprirà subito una pagina dalla quale potrete ascoltarci in diretta, per cui è uno dei tanti modi per farlo.
1: Esatto.
0: Ovviamente resta attivo quello invece legato alla nostra pagina Facebook. Tra l'altro, su questa pagina web di cui abbiamo appena parlato c'è anche il link alla pagina Facebook. Comunque, esatto, se volete andarci direttamente, diventate nostri amici, mettete il like a Power 927, sempre 927 scritto in cifre, e anche lì troverete il link per ascoltarci in diretta. Insomma, i modi sono sempre di più. Ho degli amici che semplicemente alzano la cornetta del citofono e ci sentono. Quindi non avete scuse di nessun genere, ascoltateci, perché per le prossime due ore Nighttime Lover vi terrà compagnia come al solito, con musica che potete ascoltare solo qui, solo in onde medie e solo con noi due. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Nighttime Lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: speriamo di darvi la stessa sensazione, no? Di avere come un temporale nel cuore. Thunder in my heart, pensa quanto sono poetico stasera.
1: Ammazza.
0: Non lo ricordiamo abbastanza spesso, è giusto ogni tanto incensarsi dicendo che musica così la potete ascoltare solo sui 927.
1: Diciamolo.
0: E siamo partiti alla grandissima questa sera proprio con Leo Sayer, fratello di Tom Sawyer, no?
1: Beh, è proprio lui.
0: Perché? Perché il 21 maggio del 1948 il buon Leo vedeva la luce, lui che è di origine inglese, ha avuto molto successo anche fuori dai confini dell'Inghilterra, per cui ha avuto successo anche oltre oceano. Sicuramente il culmine del suo successo arrivò proprio nel 1977, anno dal quale abbiamo proprio estratto questa canzone, Thunder in My Heart. Però forse ricorderete il suo successo più famoso, era You Make Me Feel Like Dancing. Noi che non amiamo le inflazionate, questa sera siamo andati su altro. Però ragazzi, la musica sarà tutta di questo livello sino a mezzanotte. Se vi spostate da qua, veniamo a prendervi uno per uno. Bella questa partenza.
1: Beh sì, un po' a strascico.
0: Sai che non mi è piaciuta per niente?
1: No.
0: Non hai qualcosa da dire mentre io la... Guarda, mi giro così, faccio fatichissima,
1: sì,
0: però tiro dietro la puntina,
1: sì, certo,
0: perché a me queste partenze qui un po' farlocche, ma non mi piace per niente a me quella partenza fatta così.
1: Già meglio, eh.
0: 17 luglio 1952, ci ha lasciato da molti anni Nicolette Larson, ma
1: sì,
0: ci ha lasciato anche canzoni come questa, che riascoltiamo sempre con grande piacere. E questa è la meravigliosa Lada Love.

0: Cavolo Luca, non sapevo che la conoscessi tutta, proprio tutte le parole, una per una, anche
1: sì, perché
0: tutto
1: questo
0: l'elenco.
1: Pezzo è le Merveilleuse.
0: Ah oui oui.
1: Sono il capo della Sûreté.
0: Fantastic. Ma la Sûreté no, ti prego però. I've seen that face before. Questo è il titolo del pezzo, ma meglio conosciuto come Libertango. Wow, wow, wow. Pezzo tra l'altro inserito nella colonna sonora di Frantic, anche se non ufficialmente, ma noi sappiamo che c'era. E in quel film di Roman Polanski, forse vi ricorderete di Harrison Ford, e se non ve lo ricordate, peggio per voi.
2: Fai vostri.
0: Secondo vinile della serata, speriamo di non fare la figura di prima, ma perlomeno certifichiamo che noi usiamo spesso Master Vinilici.
2: Scusa,
0: E qui entra quel basso che piace tanto a noi. Senti,
2: oh,
0: Luca!
2: Mamma mia!
0: Perché fa...
1: Wow! Wow!

0: Grazie Luca, avevo proprio bisogno di tirarmi su questa sera e questa canzone contribuisce notevolmente al mio umore.
1: Immagino.
0: Ray Parker Jr. insieme ai suoi Radio. Mamma mia, che album clamoroso.
1: Mamma,
0: questo.
1: Qui erano al meglio.
0: Ah,
1: qua,
0: spettacolo.
1: Erano al meglio.
0: Stiamo parlando naturalmente di Rock On. Inutile che vi ricordi che l'anno di pubblicazione era
1: 78.
0: Il 1979, qua c'è scritto, ragazzi.
1: Sbagliato.
0: 79.
1: Vabbè, comunque non si sbaglia, eh.
0: Il nostro Annus Mirabilis. Qui è contenuta anche la canzone che abbiamo utilizzato come sigla di chiusura per molto tempo. More Than One Way to Love a Woman.
1: Capolavoro.
0: Bellissima anche la title track, ma questa sera abbiamo scelto per voi il brano che chiude il lato 1 del disco, ovvero Hot Stuff. Che meraviglia! E poi quel basso che fa. Io l'ho sentito suonare solo da lui. Attenzione, però, i prossimi minuti li passiamo insieme ad Unlimited Touch.
1: Questa è tanta roba.
0: E cercatela un'altra radio. Andate nelle valli bergamasche a cercare in FM se sentite un altro pezzo così. Stasera sì, certo.
1: Esatto.
0: Ma negli altri orari non lo so. I hear music in the streets. Tanto canticchiano già in sottofondo loro, ma la vera intro arriva fra poco, perché noi lo sappiamo.
1: Ah,
0: siamo
1: noi
0: esperti.
1: Ne sappiamo noi.
0: Siamo mica qui per caso.

0: un primo momento made in Italy addirittura entusiasmante per uno dei due Luca che non sono io.
1: No.
0: Non l'ho detta giusta? Vabbè, avete colto una nota malinconica in questo pezzo comunque ritmato, molto synth pop. Beh, perché è proprio così. E del resto qua si raccontano in maniera forse un pochino cinica quegli anni, quel decennio al quale noi siamo legatissimi.
2: Direi.
0: E ritorniamo subito con la memoria ai Paninari, che ne so, alla Milano da bere. Come no, la Milano da bere. Alla fine, ragazzi, se facciamo un'analisi un pochino più approfondita, introspettiva, ci rendiamo conto che eravamo felici e non lo sapevamo.
2: E oltretutto che adesso è molto peggio.
0: È proprio per quello.
2: Sì, proprio così.
0: Ovviamente era Raff. Cosa resterà degli anni Ottanta? Ora un po' di rock mi ci vuole stasera. Grazie della scelta, Luca. Bellissima.
2: Prego.

Beh, è inutile negare che nella nostra vita ci sono spesso avvenimenti che induriscono il nostro cuore straziandolo, ed è proprio il caso di un avvenimento che ha colpito la mia cerchia di amicizie più intime proprio una decina di giorni fa, e quindi è giusto fare questi omaggi, perché vi posso assicurare che certe perdite improvvise lasciano un vuoto che è difficile da colmare. E Marco mi ha lasciato, ci ha lasciato, perché siamo molti ad essere stati legati a lui, ed è quindi giusto fare un piccolo omaggio con una canzone che lui amava, adorava, che rappresentava, proprio rispecchiava perfettamente il suo spirito, comunque ottimista, sempre allegro, sempre pronto allo scherzo, sempre pronto a vedere la parte positiva delle cose. Ed è una caratteristica che gli ho sempre invidiato, perché io spesso non ci riesco. Invece lui veramente, anche nei momenti più duri, riusciva sempre a trovare il modo di prendere le cose dal lato giusto poi alla fine, perché è così che bisognerebbe fare. Marco mi ha lasciato questo in eredità, ed è con tutto il cuore veramente che lancio nell'etere questa canzone che lui adorava e che è infatti allegra come lo era lui. KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake.

0: Casey and the Sunshine Band, soprattutto con questo pezzo, ha sempre saputo darci un'energia incredibile. Era Shake Shake Shake. Ma attenzione, perché adesso c'è sotto qualcosa che il buon Luca so apprezzare particolarmente.
1: Insomma, appena appena, ecco.
0: Prima la canticchiava nel fuori onda, e vabbè, io gli ho dato corda perché non potevo offendere la sua sensibilità dicendo che non era all'altezza dell'originale. Però, vabbè. Però qui arriva. Hai capito? A me ricorda qualcosa questo Non so, ci sono delle similitudini, per esempio, con un pezzo di MJ, Thriller.
1: Sì, va bene.
0: Dici di no?
1: Ma insomma, più o meno.
0: Ragazzo, il produttore è lo stesso, sempre lui, è Mr. Quincy Jones.
1: Grande.
0: Yamo Bider.

0: Per l'occasione un vinile in limited edition. James Ingram, l'album era It's Your Right. Il pezzo ovviamente Yamo Be There, insieme a Michael McDonald.
1: Capolavoro.
0: Stupendo, disco che tra l'altro conteneva, bravo Luca, anche Pari Animo. E un'altra canzone che a me piaceva molto era How Do You Keep The Music Playing, insieme a Pari Austin. Vabbè, insomma, se volete, è un disco che potrete trovare sicuramente nella nostra playlist, perché Luca la nostra playlist la sta compilando a sua insaputa. Adesso però entriamo in punta di piedi, ma neanche tanto, in via Locatelli.
2: This is Power 927. Non-stop hits from the 90s to the 70s. Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Johnny Gill più Giovanni Tentenna in questo pezzo,
1: fa un po' così.
0: Sì. Ci sono un po' di introduzioni volute naturalmente in questa Fair Weather Friend. Bellissimo, bellissimo brano nel nostro spazio 101, dall'album Johnny Gill, omonimo del 1990, che lo vedeva arrivare al successo come solista dopo le esperienze in varie formazioni. La più importante ovviamente era quella dei New Edition, insieme a Bobby Brown, Ralph Tresvant, eccetera eccetera, ma lui fece parte anche di un altro gruppo che adesso mi sono perso, quel nome lo ricordo la memoria, gli LSG, sì.
1: Beh, non lo sapevo.
0: Anche io ho dovuto leggere in effetti sta cosa, no, me lo ricordavo, però sai, a una certa età la memoria fa brutti scherzi. Non fa brutti scherzi invece questo pezzo qua, che regala sempre emozioni fortissime, mamma mia. Ma sentite che introduzione che ha questa canzone.
1: Vabbè. Qui c'è Asley, Jasper Asley.
0: Ma certo, qui stiamo parlando appunto di Ernie e Marvin Asley insieme a Chris Jasper, per un estratto clamoroso dall'album Different Drummer. L'anno non riesco a leggerlo perché la luce è quella che è, sì, eccolo, 1987, sono quasi 40 anni dalla pubblicazione di questo disco, ma l'ottava meraviglia è sempre l'ottava meraviglia, Hate Wonder of the World.

0: Beh, cos'altro aggiungere su un pezzo così?
1: Perché abbiamo un debole per Asley, Jasper Asley?
0: Perché non ce n'è una brutta.
1: O Asley Brothers per questi pezzi qua.
0: E il motivo è proprio quello. Noi mettiamo su i vinili, ascoltiamo i dischi e non ne troviamo una brutta. Poi dopo dateci torto.
1: Questo è un disco a richiesta.
0: Richiesta, un disco preferisco questa sera.

0: Dio sul dimmi dove sei, suoni ancora ma per gli angeli, non riesco a non muovermi anche se l'ho ascoltato un milione di volte. Fabio Concato con un pezzo sentitissimo, quasi struggente, dedicato al padre, che quindi arriva direttamente dall'anima di un grande artista completamente milanese, ricordiamolo, perché
1: bravo Fabio Concato.
0: Sì. Canzone questa che segna il secondo passaggio Made in Italy della serata, ma che mi consente anche di salutare con grande piacere il buon Fabio, che ha ripreso il suo tour Altro di me, interrotto l'anno scorso per ragioni di salute, molti mesi quindi è rimasto lontano dalle scene, è ritornato alla grande, ne siamo molto contenti. Il concerto si è tenuto l'11 maggio ed era il recupero di quello del 2 dicembre 2025 al Nazionale di Milano, ma era solo la prima tappa, perché adesso ce ne saranno molte altre. Io vi consiglio di cercare sul web e di andarlo ad ascoltare dal vivo. Sempre un piacere. E adesso in sottofondo che abbiamo? In perfetto vinile.
1: Dario Lagunowitz.
0: Wow.

0: tu e il tuo amico Giovanni siete dei barbari, lo sapete, vero? No, lo sapete? Cioè io sto qui a raccontare le storie, salutare Concato, un grande musicista.
1: E poi arriva Derriolo Jones.
0: Poi arriva Derriolo Jones, che peraltro, scusami, devo sentire un attimo io il personal intro trainer. Sì, pronto. L'ho sbagliata, sì. Una. Posso?
1: Può scappare.
0: Dai, butta via, dai, metto giù.
1: Chi è che buttava giù il telefono?
0: Era Boldi, ma
1: era
0: non volevo fare una citazione.
1: E faceva, va bene,
0: va bene. Ragazzi, siamo messi malissimo stasera. Comunque sì, erano Derriolo Jones e John Oates. I can go for that.
1: E adesso che ritmo, e non la Fiat.
0: Sempre su per il ritmo. Siamo un po' giostra, siamo un po'.
1: Sì, sì.
0: Vero?
1: Bambino, prendi il codino.
0: Bambino, prendi il codino. Mamma mia. Lo sai che fra pochi minuti sarà il momento meteor?
1: Keep on jumping.

0: Non si interrompe un'emozione, scusami. Never gonna give you up, never gonna let you down. Un testo così, dove lo trovate? Ditemi voi.
1: Meglio che non ce lo, non dirtelo per favore, perché mamma mia.
0: Anticipato dal nostro jingle meteore, siamo entrati in quello spazio che solitamente è appannaggio di Dieg.
1: Quello schifoso.
0: Diego, io non mi sarei mai permesso di appellare così il nostro socio, assolutamente. Però è vero che lui, diciamo, forse l'ha scelta apposta questa qua.
1: Ma no, diciamo che non è che mi sconvolge più di tanto
0: non
1: questa meteora. Non poteva che essere una meteora, perché voglio dire, due pezzi veramente terribili, non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno, mentre so che tu apprezzi molto
0: questo
1: ricastro.
0: Ricastro, mi piace.
1: Allora, qua c'è scritto che prima di diventare una star, la star è quella del brodo, però quella del dado, lavorava come autista e tecnico del suono negli studi della mitica PWL.
0: Perché ha cambiato strada, io mi chiedo.
1: Ha cambiato strada perché sennò lo tiravano sotto, secondo me. E poi perché ci fu il leggendario produttore Pete Wallman.
0: Ah, già, certo, Pete.
1: A notarlo mentre cantava. Qui c'è scritto nel corridoio, ma è in bagno era. Zufolava.
0: Io spero solo che Diego non ascolti la diretta e soprattutto una delle due repliche.
1: Ma ascolta, sennò... sai perché ti dico
0: attenzione,
1: così? Dimmi. Era in bagno perché è rimasto folgorato.
2: Ce la posso fare.
1: Infatti lì penso che sia scomparso in quel momento lì Pete Waterman, è rimasto folgorato perché
0: certo. Ma però tu devi anche ammettere che Rick Astley in quegli anni lì comunque rappresentava un po' quel pop dance un po' raffinato, tutto,
1: sì, perché aveva quella voce lì molto
0: aveva la faccia da bambino e la voce da adulto,
1: esatto, e poi ha fatto due canzoni, finito.
0: Allora la prima l'abbiamo appena ascoltata,
1: esatto,
0: e la seconda l'ascoltiamo adesso per il tuo enorme piacere.
1: Ah, guarda.
0: Grazie Diego per la selezione, speriamo che tu possa tornare fra noi prestissimo, anche perché io un altro momento meteore con Luca non lo reggo.
1: Sono indimenticabili i miei momenti
0: questo
1: meteora.
0: Sì, questo è assolutamente vero. Vabbè, Together Forever!

0: cranti della nostra storia e meno male che è finito. Intanto invece sul nostro piatto numero 2 gira un disco che abbiamo selezionato perché porta sul retro di copertina queste due X.
1: La
0: che
1: doppia
0: sono...
1: X.
0: La doppia X significa un pezzo decisamente di qualità, eh? Io non lo ricordo benissimo, devo essere sincero.
1: Neanch'io.
0: Nascondo, insomma. Però se ci sono le due X di tale LC, ragazzi, sicuramente vale la pena riascoltare questa canzone di Junior.
1: Junior.
0: Ve lo ricordate, Junior? Quello di Mama Used to Say.
1: È proprio lui.
0: Qui era già senior, è passato un po' di anni.
1: Va bene.
0: I get over you.

0: siccome questa l'ho scelta io, sicuramente Giovanni non lo manda il WhatsApp di apprezzamento. Io lo so già, lo so, perché carogna dentro lui.
1: Non c'è neanche in Spotify.
0: Infatti io mi accontento di quello, di essere riuscito a mandare in crisi Spotify, per cui nella nostra playlist I Get Over You di Junior non ci sarà, perché è una canzone non inflazionata, come quelle che piacciono a Luca. Però è siccome vero, l'ho selezionata io, niente, così. Pensate in che ambiente mi tocca lavorare.
1: Un ambiente tossico.
0: No, ambiente tossico, Vabbè, questa già il fatto che l'hai selezionata tu non mi piace. Mai sentita, mai gradita, non so chi sia. Stoffini Sanderson, chi l'è?
1: Ah, è uno bravo,
0: Sì, certo.
1: Senti che pezzo, ma
0: soprattutto conosciuto.
1: Quando comincia, quando comincia a cantare.
0: Siamo a metà dell'opera, certo. Vabbè, ascoltiamola, va. Skip to my Lou, Finis Anderson.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Vedi, vedi, caro, questi sono brividi, sono sì. Brividi veri. È stato anche un Larsen che mi ha trapassato.
1: Fa freddo qua dentro.
0: E non è per il fatto che abbiamo sistemato l'aria condizionata, no, ecco. È proprio che Lucio Dalla delle volte sa regalare emozioni incredibili. Lui che nella sua carriera ha raggiunto vette spesso inarrivabili per chiunque altro, qua si è superato con il suo pezzo Felicità, ultimo brano italiano della serata, era proprio questo. Sì, signori. La velocità, la felicità è proprio così, un attimo sfuggente, lui ci insegna a non stare lì ad aspettarlo e a rincorrere un treno che passa e se ne va nella notte. Ragazzi, poesia pura, è come questo pezzo qua.
1: Sì.
0: E qui sono orgoglioso di annunciare che questa è una Luca Conti Selection.
1: Sì, orgoglione, giusto?
0: Fuori onda ho sentito parole che veramente mi hanno colpito nell'intimo.
1: Gran bella scelta. Sì.

0: L'unico momento respect della serata non poteva che essere per lei, che ci ha lasciato il 12 maggio del 2012. Parlo ovviamente di Donna Summer, che abbiamo riascoltato con Love to Love You Baby. Questo è il pezzo che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, noi compresi. Io avevo sentito parlare per la prima volta di lei, proprio con questo pezzo qua, che ricordo all'epoca fu anche ostracizzato parecchio e censurato su molte emittenti, e paragonato a Je t'aime non plus, te lo ricordi?
1: Sì,
0: la famosa Je t'aime non plus. Va bene, ora si prosegue con un duetto d'eccezione.
1: Mamma mia.
0: Nat King Cole e Natalie Cole.

0: come diceva giustamente fuori onda Luca, questa è una canzone perfetta per le onde medie.
1: Il fascino di questo pezzo in onde medie
0: deve essere meraviglioso.
1: Sì.
0: Adesso corro fuori macchina. Però sicuramente approfitterò di una delle repliche per riascoltare questa canzone. Del resto qua parlavamo di due enormi, di artisti meravigliosi, padre e figlia, che duettavano anche se in maniera virtuale per la prima volta, perché ovviamente era già mancato da molto tempo Nat King Cole, e così Natalie decise di realizzare questo disco cantando in duetto sul nastro registrato dalla voce del padre. Bellissimo anche il video, dove c'è questo contraltare con un vecchie riprese, una sorta di ologramma di Nat King Cole che cantava con lei. Insomma, veramente un bel pezzo. Del resto, quando si cresce in un ambiente dove puoi chiamare Louis Armstrong zio zia Ella Fitzgerald, poi è chiaro che
1: qualche cosa di buono viene fuori,
0: qualche cosa ti rimane attaccato. Tra l'altro Natalie è mancata molto giovane, da parecchi anni, e questo spiace molto, non molto dopo il padre in realtà, giusto il tempo di ottenere dei successi personali e poi purtroppo ci ha lasciato. Ma noi continuiamo la nostra mezz'ora di canzoni strappalacrime. Sono i Supertramp questi, The Logical Song.

0: non spendiamo termini roboanti a caso, ma questa volta mitico ci sta proprio bene. L'album era appunto Breakfast in America, 1979.
1: Che strano, eh?
0: Ovviamente Supertramp, questa era The Logical Song. Prima abbiamo detto che questa ultima mezz'ora ci riconcilia con il mondo, ci riconcilia con la terra, con le nostre radici. A volte però ci vuole qualcosa che ci riconcilia anche con il paradiso o comunque con qualcosa che è un po' più lassù. E quindi se mi consenti qualche secondo di questo pezzo qua, io lo vorrei passare.
1: Va bene.
0: Non è il nostro target, è vero.
1: No, è vero.
0: Però è una canzone che mi mette allegria e ci vuole.

0: pezzo che secondo me è una vera e propria carica spirituale, così ce lo teniamo in sottofondo anche per i saluti. Vai con le radio partner.
1: Va bene, Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano, onde medie 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche, Media Radio Castellana, onde medie 1098-711 kHz e con il DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.net.
0: Certo che il messaggio sia arrivato dove doveva arrivare, voglio anche ricordarvi che ci sono due repliche previste nel weekend, dove poter riascoltare tutta la nostra puntata, il nostro Nighttime Lover del mercoledì, sabato alle 16
1: e domenica alle ore 20.
0: Non dico che dobbiate ascoltarle tutte e due, però almeno una io ve lo consiglio.
1: Perché no?
0: Per quanto riguarda invece la diretta, l'appuntamento è fra 7 giorni, dove naturalmente ci sarà anche il nostro terzo socio amico Diego, che insomma si sarà ripreso nel frattempo, ce
1: sì,
0: lo auguriamo.
1: Se no devo prenderlo a casa.
0: Sì sì, ma che può paccarci così per 2 settimane di fila. Vi salutiamo sulle note di All People di Patti LaBelle. Quindi da Luca Conti, bye bye.
1: E da Luca Marini anche.
0: Fra 7 giorni, Power 927.
1: Ciao. Ciao.

0: È mezzanotte.
1: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

I'm going to go to the hospital.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che